Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

What's that? What's that? What time?

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ tutta di rosso. Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo. La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
1: Buongiorno DJ, buongiorno bambini.
2: Lorenzo, mi fa male il dente.
1: Accidenti, mi dispiace, hai mangiato troppe caramelle.
2: No, a me non piacciono le caramelle, Lorenzo. Forse troppe pile che mi hanno caricato il dente.
1: Caricato il dente?
2: Sì, caricato.
1: Forse volevi dire cariato il dente.
2: No, caricato proprio il mio dente.
1: Mi dispiace.
2: Anche a me.
1: Dai, non fare tragedie, cosa vuoi che sia un po' di mal di denti?
2: Ma fa male, Lorenzo, eh?
1: Sì, lo so che fa male, però passa, non ti preoccupare. Dai, non sei il solo ad avere mal di denti. Anche ai bambini capita.
2: Ah, sì?
1: Il dente comincia a dondolare, poi cade e ne cresce un altro, vero bambini? Sono i dentini da latte che se ne vanno e lasciano il posto a quelli più forti e resistenti, che rimarranno poi per sempre.
2: Denti da latte? Ma che cosa stai dicendo, Lorenzo? Io non bevo il latte mai bevuto in vita mia e il mio dente non cadrà, vero? Rimarrò senza denti, vuoi dirmi questo,
1: no.
2: Tutto stentato alla mia giovane età, Lorenzo?
1: No, DJ, volevo solo dire che anche ai bambini capita di avere mal di denti, che la devi smettere di lagnarti.
2: Hai ragione, questo è vero, dovrei smettere di lagnarmi, ma io sto soffrendo tantissimo.
1: Allora, facciamo una cosa, prova a non pensarci.
2: Va bene.
1: Ascolta questa canzone,
2: sì.
1: Magari ti passa il mal di denti.
2: Ok, speriamo.

0: C'era.
1: Aia.
0: Allora, ti è passato questo mal di denti?
1: Vuoi che ti dica la verità o una bugia?
0: No, verità.
1: Beh, no, per niente, ho ancora mal di denti, però ho imparato una cosa.
0: E cosa, DJ?
1: Che mangiare troppe batterie, come del resto troppe caramelle, fa male, me lo dice sempre poi il mio dottore, eh? E ora finalmente l'ho capito.
0: Hai visto, DJ? Sì. Non tutti i mali vengono per nuocere.
1: Cuocere cosa?
0: Cuocere cosa?
1: Sì.
0: Come cuocere?
1: No, tu hai detto non vengono per cuocere, no?
0: Ma no, non cuocere. No. Ho detto nuocere, DJ.
1: Ah.
0: Non tutti i mali vengono per nuocere.
1: Ah, nuocere! Oh, senti, però io non ti capisco. Mi fai venire anche il mal di testa, oltre che il mal di denti, Lorenzo.
0: DJ, volevo solo dire che a volte possono capitare delle cose che sembrano brutte, che fanno male, ma che poi alla fine ci hanno insegnato qualcosa e ci fanno crescere.
1: Ah.
0: Il tuo mal di denti, ad esempio, ti è servito a capire che troppe pile non ti fanno poi così bene.
1: Ok, ho capito, ma alla fine però il mal di denti ci ha distratto e abbiamo perso il filo del discorso e abbiamo dimenticato il motivo per cui siamo qui.
0: E quale sarebbe?
1: La musica! Cosa c'entra il cuocere con la musica? Lorenzo, me lo spieghi?
0: C'entra.

0: Ah,
1: ecco, ti pareva?
0: Hai visto? Allora, che cosa ho fatto? Ho preso la macchina,
1: sì?
0: Ma la batteria della macchina era scarica.
1: No, dai.
0: Ero davvero arrabbiato. Ma ad un certo punto, lungo il cammino,
1: sì?
0: Ho visto un uccellino cadere dal nido. Stava quasi per battere a terra quando all'improvviso ha trovato la forza di aprire le ali e di volare.
1: Wow, e poi che cos'è successo?
0: E poi ho pensato che solo cadendo dal nido l'uccellino impara a volare,
1: sì.
0: Che solo quando muore il bruco nasce una farfalla,
1: sì.
0: Che solo quando si rompe l'uovo nasce il pulcino.
1: Allora hai ragione, Lorenzo, non tutti i mali vengono per nuocere. E poi che cosa hai fatto?
0: E poi, DJ, sono tornato a casa di corsa e ho scritto questa canzone.
1: Oh, bravo Lorenzo, e come si intitola?
0: Non tutti i mali vengono per nuocere.
1: Vabbè, già, certo, chiaramente, insomma. Vabbè, Lorenzo, faccela ascoltare, va?
0: Eccola.

0: Bellissima Lorenzo questa canzone, e poi la vuoi sapere una cosa?
1: Ma certamente, dimmi DJ.
0: No, non te la dico più. No, no, sto scherzando. Mi è passato il mal di denti e guarda, è anche uscito fuori il sole, evviva!
1: Evviva! Ma è anche arrivato il momento di salutarci.
0: Ma ci rivedremo molto presto, eh? Ciao bambini!
1: Ciao bambini, alla prossima puntata! Non tutti i mali vengono per nuocere, sai, può succedere di piangere e poi ti accorgi che fa crescere, crescere, crescere.
0: E allora, bambine e bambini, visto che non tutti i mali vengono per nuocere, facciamo una bella cosa. Risentiamoci qui, su Radio Kids.
1: E poi ti accorgi che fa crescere,
0: come nasce una canzone.
1: Crescere.
0: Grazie a Natalia San Giorgi, regia e parte tecnica Luciano Panici. Non tutti i mali vengono per nuocere.
2: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono!
3: Ciao bambine, bambini, zii, nipotini, pupazzi e peluche! Un saluto dal vostro Armando, Armando Traverso, un grande abbraccio radiofonico dalle frequenze di Radio Kids. Ah! Oggi è un giorno
4: bellissimo, perché di nuovo qui c'è con voi il mitico.
3: Ma che mitico, dai.
4: Giusto, ma che mitico, direi fantastico.
3: Ma quale fantastico?
4: Insuperabile, ineguagliabile, irraggiungibile.
3: Ma io direi semplicemente farlocco.
4: E va bene, anche oggi qui con voi c'è il farlocco Armandino.
3: Farlocco Armandino?
4: L'hai scelto tu. Io volevo essere buono con te.
3: No, ecco, il crude, io ti preferivo quando eri cattivo.
4: Non lo dire nemmeno per scherzo. Anzi, lo sai, ho una nuova missione.
3: Ma perché devi sempre avere una missione? Ma in fondo potresti anche tu startene un po' tranquillo. E visto che sei diventato buono, come dici tu,

0: Potresti rilassarti, che ne so, leggere un buon libro, ascoltare un po' di buona musica.
1: Stai scherzando, Armandino, Armandella, Armanduccio?
0: No.
1: Io
0: no.
1: Non posso rilassarmi, io devo portare a termine il mio nuovo compito, essere buono e fare del bene.
0: Sì, lo sappiamo. Allora, visto che non c'è nulla che possa farti cambiare idea, racconta, qual è la tua nuova missione? Avanti.
1: Semplice, aiutare tutti i cattivi della terra a diventare buoni.
0: Lo sai che questa effettivamente non mi sembra una cattiva idea?
1: No, infatti non lo è. È una buona idea!
0: Sì, appunto, è quello che intendevo dire.
1: No, tu hai appena detto che non ti sembrava una cattiva idea. E non lo sembrava perché in effetti è una buona idea. Se fosse stata una cattiva idea, non ti sarebbe sembrata buona come idea.
0: Va bene, basta così. Lasciamo stare. Allora, quindi, che cosa vorresti fare per far diventare buoni i cattivi della terra?
1: Semplice! Insegnerò le buone maniere. Ah. Ad essere bravi, educati, perché è importante e doveroso comportarsi bene.
0: Crude, mi stupisci. E magari, chissà, questa volta ci riesci davvero.
1: Certo che ci riesco! Per insegnare ad un cattivo, chi meglio di un cattivo come me?
0: Ecco, su questo magari ho qualche dubbio. Comunque...
1: Tu non hai abbastanza fiducia in me, Armandino.
0: Ma dai, ogni tua iniziativa si è sempre rivelata un fallimento,
1: no,
0: per fortuna.
1: No,
0: ma questa volta il tuo proposito mi sembra buono per davvero.
1: Bene, allora vado a prepararmi e soprattutto a fare la cosa più importante.
0: E quale sarebbe, scusa, Crude, la cosa più importante?
1: Beh, scegliere il cattivo da far diventare buono.
0: Giusto, e hai già un'idea?
1: Certo che ce l'ho.
0: Dai, dici chi è?
1: Beh, questa è una sorpresa, ecco. Ma lo scoprirai presto. Vado e torno, vedrai!
0: Sono proprio curioso di scoprire quale sarà il cattivo scelto da Crude. E poi, cosa combinerà per farlo diventare buono? Sembrerebbe che questa volta davvero sia una bella cosa, però ve lo devo dire. Nonostante tutto, prevedo guai. Grossi guai.

0: Siete sempre all'ascolto di Radio Kids con il vostro Armando, pronti per scoprire che cosa farà Crude questa volta. Lui ha deciso di far diventare buoni i cattivi della Terra e chissà che cosa combinerà. Eccomi qui, Crude, l'alieno più buono della galassia! Che una volta era cattivo ed era molto, molto, molto meglio!
1: Armandino, non dire così! Vedrai, ti stupirò con la mia buona azione!
0: Far diventare buono un cattivo della terra. Certo! A proposito, ci hai lasciato in sospeso! Ci devi ancora dire chi è il prescelto!
1: Ma certo! Sei pronto, Armanduccio, Armandello, Dindindindello, suona il campanello?
0: Sì, vabbè, povero me! Sono pronto, siamo pronti, Crude!
1: No! Non sei pronto, fai... Il cattivo che farò diventare buono è il lupo di Cappuccetto Rosso.
0: Ma dai, veramente? E come fai per farlo diventare buono?
1: Te l'ho già detto, gli insegnerò le buone maniere.
0: No, certo, ho capito che gli insegnerai le buone maniere. Ma cosa farai? Gli dirai di non mangiarsi il Cappuccetto Rosso e la nonna?
1: Al contrario, lo avviserò dell'arrivo del cacciatore, così potrà papparsi anche quello.
0: No, scusa, ma non avevi detto che lo avresti fatto diventare buono, cioè che gli avresti insegnato le buone maniere?
1: Esatto! I buoni sul pianeta Cotto sono i cattivi che riescono ad essere cattivi per davvero, quelli che non ci riescono sono cattivi, insomma dei falliti, chiaro, no?
0: Non tanto, un po' confuso, comunque diciamo che ancora una volta noi dobbiamo sperare che ti vada male.
1: Impossibile, ormai sono sulla buona strada! Che poi sarebbe quella cattiva, cioè sarebbe quella buona che è cattiva, perché
0: povero,
1: avete capito,
0: povero,
1: no? Cioè, bella, è buona o la cattiva, dunque, ciò che, ma non importa, non importa, cattiva, buona.
0: Allora, avete capito che cosa sta succedendo? È un po' complicato, dunque provo a rispiegarvelo. Crude questa volta vorrebbe trasformare i cattivi della Terra in buoni e fino qui tutto sembrava andare per il meglio, ma abbiamo scoperto che i buoni su Crude sono quelli che non riescono a fare le azioni, cioè no scusate, dunque i buoni su Crude sarebbero quelli che fanno davvero le azioni malvagie, quindi sarebbero i veri cattivi, per cui lui in realtà vuole trasformare un cattivo in un cattivo ancora più cattivo. Avete capito? Io non tanto. Ottimo. Crude piange. Allora tutto è andato storto. Per lui intendo,
1: Perché? Perché?
0: Ciao Crude, sono qui, ciao.
1: Ai, che dolore.
0: Che cosa ti è successo, Crude?
1: È stato il lupo cattivo. Il lupo di Cappuccetto Rosso mi voleva mangiare.
0: No, ma come ti voleva mangiare?
1: Beh, io ho cercato di spiegargli che se voleva davvero essere cattivo avrebbe dovuto essere famelico, non perdere tempo e divorare tutto quello che trovava sul suo cammino.
0: Ma davvero? Tu hai detto questo al lupo di Cappuccetto Rosso?
1: Sì.
0: E lui che cosa ha fatto?
1: Ha detto che avevo proprio ragione. Poi mi ha guardato con degli occhi strani, ha spalancato le fauci da lupo e mi voleva inghiottire in un sol boccone! Oh. Per fortuna io sono piuttosto veloce. Comunque qualche borsetto me lo sono preso.
0: Mi dispiace, ma...
1: Che
0: fai? Mi dispiace. No, che rivedo la scena.
1: Quale scena?
0: Crude che scappa via, inseguito dal lupo cattivo.
1: Guarda
0: che
1: non
0: morde sul
1: Non c'è niente da ridere. Adesso però è meglio che vada. Ciao Armandino.
0: Ciao Crude. Ciao, ma lo vedete? Fantastico, avrei pagato per esserci. Vabbè, anche questa volta per fortuna gli è andata male, eh? Però l'idea di far diventare buoni i cattivi non era male. Certo, però non era male se i buoni su Crude... Vabbè, sicuramente ci riproverà. Intanto, un abbraccio grande, ciao a tutti! Alla prossima con il terribile alieno farloco Crude e il vostro Armando. Crude che scappa morso dal lupo cattivo e rimorsi che sedeva.
1: Non è andata male la puntata, però mi fa male. È andata male o mi fa male? Hai un cuscino?
2: New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
4: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
4: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia che ci incontra ogni speranza lascia. Penetriamo nella testa della gente
3: e la riempiamo di sostanza ripugnante.
0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: E infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: E allora, siete tutti pronti per la grande esplosione?
1: Io sono prontissima!
0: Ottimo, Lella! E tu, Lallo? Lallo, sei pronto? Lallo? Lallo! Ma che fa? Dorme!
1: Altro che, non senti come russa?
0: Ehi, Lallo? Lallo! Niente. Ma non è possibile, siamo alla radio, non si può dormire, tantomeno russare!
1: Allora, ho un'idea, facciamo così, lo chiamiamo a voce alta, insieme a tutti quelli che ci ascoltano, bambine, bambini, ragazzi, ragazzi!
0: Va bene, Lella, ottima idea. Allora, al mio tre, diciamo tutti forte, Lallo. Pronti? Uno, due, tre!
1: Lallo!
2: Cosa succede? Qualcuno mi ha chiamato?
0: Ma certo, ti abbiamo chiamato noi, insieme a tutti i bambini che ci ascoltano. È iniziato Big Bang, siamo alla radio!
1: Radio Kids!
2: Bene, sì. Buonanotte, io torno a dormire.
0: No, non puoi tornare a dormire, Lallo. Devi fare il programma insieme a noi.
2: Sì, cominciate voi, poi arrivo,
1: Ma è incredibile, si è raddormentato, non ci posso credere, Lallo.
0: Ci vorrebbe qualcosa per svegliarlo. Una bella tazza di caffè?
1: I pupazzi non bevono caffè.
0: Ah, peccato.
1: Però possono ascoltarlo.
0: Ma e l'effetto è lo stesso?
1: Peggio, molto peggio.
0: E allora dai, proviamo subito con il caffè della Peppina.

0: Allora Lallo, ti è piaciuto il caffè della Peppina? E soprattutto, ti ha svegliato?
1: È svegliato, dici, ma guarda, mai stato più sveglio in vita mia, ma certo che mi è piaciuta, perché la Peppina fa il caffè con la cioccolata, poi ci mette la marmellata, mezzo chilo di cipolle, 4-5 caramelle, 7 ali di farfalle.
2: Ti avevo avvisato, Armando, il caffè ai pupazzi fa uno strano effetto.
0: È incredibile, ma non l'ha nemmeno bevuto.
2: Sì, ma lo ha sentito alla radio.
1: Sì, l'ha sentito e mi è piaciuto. Quel caffè con rosmarino, qualche formaggino e una ciappa di tacchino.
0: Ai ai ai, siamo nei guai. E ora come ne usciamo?
1: Sì, dai, usciamo Armando. Ci prendiamo un altro caffè con pepe e sale. L'aglio no, perché fa male, eh. L'acqua sì, ma col petrolio, l'insalata, aceto, olio. E caffè della Peppina, non dobbiamo... ci beve la mattina. Decorate.
0: Bella, dobbiamo trovare una soluzione. Ci vuole qualcosa per calmarlo.
2: Aspetta, ho trovato una battuta spiritosa, qualcosa che faccia ridere. Lui di solito non le capisce e magari si calma.
0: È vero, lui ride solo alle battute tristi e noiose, ormai lo sappiamo. Va bene, allora è il momento di sentire la voce di Ginevra.
3: Voi lo sapete cosa ha bisogno una persona col sonno pesante? Un letto robusto.
2: Carina, sembra fatta apposta per Lallo.
1: Ma io non l'ho capita, ma perché sarebbe fatta apposta per me?
0: Vabbè Lallo, perché tu hai il sonno pesante e per sostenere la pesantezza del tuo sonno ci vorrebbe un bel letto robusto, hai capito?
1: No, non ho capito, poi non mi fa ridere.
2: Però ti ha fatto passare il sonno, ha funzionato, dormivi come un ghiro.
1: Perché quanto dormo di ghiri?
0: Moltissimo, anche 7 mesi, e più o meno da novembre a maggio.
1: No, ma dai, 7 mesi, uh-huh. Così tanto? Non ci credo, mi prendi in ghiro. Bella questa, mi prendi in ghiro.
0: Vabbè.
2: Si è completamente risvegliato, sì, purtroppo. Meglio sentire un po' di musica, che ne dici? Di Gino il Pollo?
1: Sì, bello, adoro Gino il Pollo!

0: con la cresta do più sbalto e la penna più cobalto, con le piume in viedagliante, con la forza di un mutante, con il cuore palpitante.
1: Quasi, quasi. Lo preferisco quando russa. Che dici, Armando? Troviamo qualcosa per farlo tornare a dormire?
0: No, basta dormire. Se no poi voi mi prendete in giro, anzi, in giro.
2: Avrei dovuto dirti che dormi come un riccio.
1: Perché? Anche il riccio dorme tanto?
2: Eh beh sì, di solito va in letargo e poi dorme da ottobre ad aprile. E però si sveglia più o meno una volta al mese. E lo sapete che ogni tanto fa dei pisolini lunghi più di 6 settimane?
1: Però lungo un pisolino di 6 settimane. Ma chi è che dorme di più?
2: Dipende, sai, non è Lella che c'è la classifica dell'animale più dormiglione, eh? Però ti posso dire che la marmotta dell'Alaska può dormire anche per 9 mesi, che più o meno corrispondono all'inverno, al lungo inverno del nord.
1: Ma dove va a dormire? Farà freddo da quelle parti?
2: Altro che, pensa che le temperature possono raggiungere i 40 gradi sotto lo zero. E allora le marmotte, sai cosa fanno? Riempiono di paglia e rametti le loro tane, così sono più calde e accoglienti. E a volte, in una sola tana, possono andarci a dormire anche in 15.
1: Speriamo che non russi nessuno. Sai che concerto, altro che Lallo.
0: ma io non russo. E comunque tutto questo parlare di letargo e animali dormiglioni mi ha fatto tornare un gran sonno.
1: Ecco, meno male che lui non russa. Senti che trombone.
2: Altro che, un vero trombone. Però allora, piuttosto che ascoltare lui, ascoltiamo qualcosa di bello.
1: Sì, qualcosa di super, di speciale, di unico, che si può sentire solo su Radio Kids.

0: da fare? Si è di nuovo addormentato e ha ricominciato a russare?
1: Le abbiamo provate tutte per svegliarlo. Il caffè della Peppina, la battuta spiritosa di Ginevra sul letto pesante. Vabbè, sai che ti dico, Lella?
0: Cosa?
1: Lasciamolo dormire e noi andiamo a far merenda.
2: Merenda? Qualcuno ha detto merenda?
0: Ecco, dovevo immaginarlo. Se c'è una cosa che può svegliare Lallo è fare merenda.
2: Sì, adoro la merenda. Oggi mi andrebbe una bella fetta di pane con marmellata di fragole.
0: Io invece vorrei una banana e uno yogurt.
1: E va bene, allora andiamo a far merenda e con tutti gli amici all'ascolto. E poi ci risentiamo con
3: Big Bang!

0: Non ti sarai già stancato di cantare con noi, vero?
1: Noi potremo cantare per tutto il giorno.
2: Puoi mettere un mi piace, condividere il video
3: e iscriverti al canale.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: ni hao,
1: ni hao,
0: e ciao,
2: e ciao,
0: ni hao,
1: ni hao,
0: buongiorno,
1: buongiorno,
0: bonjour,
1: bonjour,
0: good morning,

0: 你好，
1: 你好，
0: 哎ciao，
1: 哎ciao，
0: 你好，
1: 你好。
2: Buenos días,
3: amiguitos.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Carla Tomasini, pediatra e comunicatrice scientifica.
2: Ciao, sono Giovanni Gammaroto, otorinolaringoiatra ed esperto in disturbi respiratori del sonno.
1: Vogliamo presentarvi il libro Diario di adenoidi e tonsille, un libro che abbiamo pensato per i bambini che vanno incontro a un intervento, Giovanni.
2: Un intervento che può essere di rimozione delle adenoidi, di rimozione delle tonsille o di entrambi. Pensate che ogni anno in Italia 50.000 bimbi vengono sottoposti a questa procedura, quindi sono tante famiglie coinvolte e abbiamo deciso di accogliere le loro richieste.
1: Sono davvero tanti i dubbi che affrontano, pensate soltanto a cosa dare da mangiare a questi bambini dopo l'intervento, le paure legate all'intervento stesso, no? All'anestesia, tutti i dubbi su come togliere il dolore, possono mangiare i gelati dopo l'intervento e soprattutto come e perché si affronta questo intervento. E noi ci troviamo ogni giorno a rispondere a queste domande. Però lo facciamo spesso in maniera multidisciplinare, perché ci si rivolge anche allo psicologo, al logopedista, al dentista. Insomma, abbiamo deciso di creare qualcosa che fosse scritto a più mani.
2: È da due prospettive diverse, da quella del genitore che ha bisogno di informazioni specifiche e da quella del bambino che ha bisogno invece di arrivare più pronto emotivamente a questo tipo di intervento. Carla, ci vuoi dire qualcosa?
1: Per i genitori c'è una parte che è più scientifica e pratica e quindi descrive proprio tutti i passi che portano all'intervento e anche come affrontare il post-operatorio a livello pratico. Per i bambini, se capovolgiamo il libro, troviamo un racconto dove il protagonista è proprio un bambino che affronta l'intervento come se fosse un'avventura, ma che in realtà è creato come una mappa mentale, cioè gli consente di sapere passo per passo quello che lo attende, riducendo i livelli di paura e di ansia. Considerate che hanno partecipato al progetto anche due psicoterapeute, proprio perché la nostra idea, Giovanni, è quella di trasformare quello che normalmente è un evento traumatico in un momento di unione familiare.
2: Insomma, uno strumento utile per grandi e piccini. Speriamo che sia per voi una buona lettura.
1: Speriamo che possiate affrontare l'intervento di adenoidi e tonsille con il cuore più leggero. Buona lettura!
2: Buona lettura!
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: se tu
1: non vuoi
0: finir
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e nodole, creature diaboliche, e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare, ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oh.

0: Vai!
1: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son giù!
0: Ormai!
4: Lì hai!
0: Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
4: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

caffè alla vostra età fa male.

0: تمام.
1: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
2: Abili sostenitori di verità, dubitevoli e accaniti consumatori di polpastrelli, rubatori di bandiere penzolanti da mani nodose e divoratori di zuccheri saturi e insaturi ad ogni ora del giorno, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi!

Il Castelru Lantera, proprio quello che ci voleva per cominciare insieme questa meravigliosa avventura di Pigiama Party. E adesso allisciatevi i baffi delle vostre sopracciglia, perché i Village People ci dedicano Macho Man fuori Mosca.

ci sono territori nella musica nei quali è difficile stare seduti con le spalle al muro, bisogna più che altro scatenarsi, e questo è il caso dell'elettronica di Lipstick. Sentite che roba!

chi trova un amico trova un tesoro. E se il tesoro è fatto di batterie e cavetti elettrici, beh, personalmente mi mangio il tesoro e stringo la mano al mio nuovo amico. In Ron, un amico speciale, il tesoro arriva dritto dritto dallo spazio fino a qui. Radio Kids, per tutti noi, pigiama party!

Ed è proprio qui che vi volevo portare, nel punto in cui pioggia e sole si incontrano e che spunta nel cielo l'arcobaleno. Felicità! Ta-ta!

essere da meno anche questa volta. Per ogni puntata di Pigiama Party che si rispetti, gli ingredienti sono la felicità e sano rock and roll. Tutti frutti!

Si chiude questa carrellata di emozioni ginocchiesche con un Saturday Night, anche se oggi non sarà proprio sabato, magari sì, forse domenica, lunedì, martedì, non è importante. L'importante è essere stati insieme, essersi divertiti, aver ballato, aver riso e forse aver gioito anche un po'. Ciao amici miei, alla prossima!

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Vanissimo.
0: Ve lo ricordate l'eroe Sigfrido?
2: Sì, quel forzutone aveva combattuto contro il drago.
0: Bravo, aveva combattuto contro il drago e grazie al sangue del drago era diventato invulnerabile.
1: Beh, non proprio.
2: Infatti, perché gli era caduta una foglia sulla schiena.
0: Giusto. Eh sì, il mitico giovane guerriero Sigfrido, dopo lo scontro con il drago, ne era uscito vittorioso, ma aveva un punto debole, quel piccolo fazzolettino di pelle sulla schiena dove era caduta la foglia. In quel punto, e solo in quel punto, un nemico avrebbe potuto ferirlo.
2: Ma che sfortunaccia però.
0: Eh sì, era stata un pochino di sfortuna, però Sigfrido era fortissimo e a questo punto, ve lo ricordate, era anche ricchissimo perché aveva conquistato il tesoro dei Nibelunghi.
1: Eh sì, però adesso che cosa fa?
0: Allora Lellina, Sigfrido parte a cavallo in cerca di nuove avventure. Perché Sigfrido sentiva che gli mancava qualcosa.
1: Che cosa?
0: Un grande amore.
1: Ah, allora questa è una storia romantica, mi piace.
0: E un giorno, in mezzo a un campo di battaglia, vede una bellissima valchiria, una donna guerriera, che si trova prigioniera in mezzo a una foresta di scudi.
1: Oh, poverina!
0: Allora Sigfrido prende lo slancio e tac! Riesce a far salire la ragazza sul suo cavallo, liberandola da tutti quanti.
1: E dopo cosa succede?
0: I due si innamorano perdutamente l'uno dell'altra. Stavano sempre insieme, parlavano sempre, si raccontavano tutto, tanto che Sigfrido finì per rivelare a Brunilde, perché così si chiamava la ragazza, quel suo piccolo problema del punticino vulnerabile sulla sua schiena.
2: Secondo me non ha fatto bene a spiattolare tutto,
1: Anche secondo me.
0: Chi lo sa, lo scopriremo tra poco, ma adesso ci sentiamo una bella musica che ci porta lontano, tutti quanti insieme.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, che si era perdutamente innamorato di Brunilde, la ragazza guerriera. Un giorno però l'eroe decide di partire e di andare in cerca di nuove avventure.
1: Ma no, uffa! Ha appena trovato il suo grande amore.
3: Sì. Io la mia stellina non la lascio mai, eh.
0: Lo so, avete ragione, Lella, Lallo, avete proprio ragione. Ma Sigfrido è un eroe e ha bisogno di affrontare sempre nuovi nemici, nuove avventure e nuove sfide. E comunque, partendo, lascia a Brunilde un meraviglioso anello come pegno del suo amore. Però... Quell'anello era maledetto.
3: No!
0: Sigfrido non lo sapeva, eh?
3: Lella, secondo me era un po' tonto quest'eroe. Prima la foglia, adesso l'anello.
0: Va bene, andiamo avanti con la storia, Lallo. Sigfrido arriva nella terra dei Burgundi, dove governano re Giuchi e sua moglie Grimilde.
1: Grimilde? Come la regina di Biancaneve?
0: Proprio così, Lella. E anche questa regina, come quella di Biancaneve, era piuttosto cattivella. E poi era una grande esperta di magie. Infatti, aveva un piano segreto che rivela a suo marito.
4: Sigfrido è un eroe famoso. Deve sposare mia figlia, la principessa Gudrun. Gli preparerò un filtro d'amore.
0: Così Grimilde, con l'inganno, fece bere il filtro al povero Sigfrido, che naturalmente dimenticò Brunilde e sposò la principessa Gudrun.
3: Confermo, è forte ma un po' tonto.
1: E Brunilde?
0: E Brunilde pianse tutte le sue lacrime d'amore. Era così addolorata che alla fine, purtroppo, commise anche un terribile errore.
3: No, cosa?
0: E lo scopriamo subito dopo la canzone.

0: e siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, il valoroso eroe che però purtroppo era caduto preda di un potente filtro d'amore e si era dimenticato della sua innamorata Brunilde.
1: Ma dopo si rimettono insieme Sigfrido e Brunilde? Questa storia ha un lieto fine?
0: Non tanto, purtroppo, perché le cose andarono così. Un giorno, per sfogarsi, Brunilde finisce per raccontare a un suo corteggiatore il segreto di Sigfrido e gli dice:
3: tra le scapole della schiena, in un punto, Sigfrido non è invulnerabile.
0: E così, come potete immaginare, il cavaliere rivale, innamorato di Brunilde, finì per colpire Sigfrido alle spalle.
2: No, ma proprio in quel punto?
0: Proprio in quel punto.
1: Oh, non è giusto!
2: Ma veramente?
0: No, dai, non fate così. Sentite, sapete cosa facciamo?
1: Cosa?
0: Rallegriamo l'atmosfera con un bellissimo messaggio. Ascoltate.
4: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Vittorio e ho 5 anni. Vi voglio dire che mi piace molto ascoltarvi e mi piace molto andare a scuola e mi piace molto stare con voi. Ciao!
0: Ciao, ciao Vittorio, ma che carino che sei! Grazie, grazie!
2: Ma grazie!
1: Grazie Vittorio!
0: Ci fa un super piacere. Bene, ci hai rallegrato al punto che facciamo quella cosa che facciamo sempre noi. Quando le storie sono tristi, ci inventiamo un finale diverso. Vi va?
1: Sì!
2: Sì, bella!
0: Bene, allora, il nostro Sigfrido, dopo un po', si accorge di essere caduto preda di un filtro amoroso.
2: No,
0: e
2: bella.
0: Così si allontana da Gudrun. Poi si ricorda che dove aveva sconfitto il drago era rimasto un pochino di sangue. E allora se lo strofina sulla parte che era rimasta senza sangue e quindi diventa completamente invulnerabile. Non c'è neanche più solo quel punto.
2: Neanche il punticino sulla schiena.
0: Così,
2: bello.
0: Quando il rivale va da lui e cerca di colpirlo cercando quel punto, non ci riesce. E Sigfrido gli dice: senti, tornatene a casa, perché io torno dalla mia Brunilde.
1: Evviva!
0: Bello, vero?
1: Bella!
0: La nostra puntata finisce qui. E allora, un super abbraccio e appuntamento alla prossima, ma non prima di aver ricordato il nostro numero WhatsApp, che è
5: 347-411-2726.
0: Ciao a tutti! Ciao, ciao!
1: Ciao!
6: Ciao!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dei, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dei? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
2: Ma chi ha parlato?
1: Chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: Io? Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: Non posso credere che sia stato tu a parlare,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: Dimmi qualcos'altro.
3: Ma che ti devo dire? Replicò allora l'asino. Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare.
2: Sciocchezze! Gli asini non volano,
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. Le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto quell'incidente che ti costringe a stare seduta? Maria Stella ci pensò su. Accidenti, quell'asino era davvero intelligente, altro che somaro. Doveva aver studiato molto per sapere tutte quelle cose.
2: Mi hai convinto. Andiamo a fare un giro,
3: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
2: Babbo, guarda, un asino che vola!
3: Urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
0: Ma zitto, sciocco, gli asini non volano!
3: Rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: continua a sognare, perché tutti possono volare. Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
2: «Papà, sai che lì c'è un asino che vola?»
0: «Ma certo, bambina mia», rispose lui. «È per questo che ti ho portato qui?»
3: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
4: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ascolto di Big Bang, pronti per questa nostra nuova esaltante, formidabile, straordinaria puntata in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
2: Ciao!
0: Oggi proseguiamo il nostro viaggio in compagnia dell'eroe greco Ulisse, l'eroe più famoso di tutti i tempi, il protagonista di avventure mirabolanti per terra e per mare. Voi non ci crederete, ma dopo tante, tante avventure, tante peripezie, finalmente Ulisse riesce a tornare a Itaca, la sua isola prediletta in Grecia.
1: Bene, sono proprio contenta.
0: Però, c'è un problema, Lellina. Sai, Ulisse è stato via tanto tempo, è stato lontano anni e anni da casa e nel frattempo le cose sono cambiate.
2: Eh sì, perché a Itaca adesso c'erano i villaggi per le vacanze, con gli ombrelloni, le sdraio, le gelaterie sulla spiaggia, è vero Armando?
1: Ma no, Lallo!
0: Diciamo che il problema di Ulisse era un altro e aveva un nome.
2: Quale?
0: I Proci.
2: Ah, e chi erano questi procoli? Una mandria di maialini?
0: In qualche modo gli assomigliavano, però vedi, no. Si chiamavano così i principi delle isole vicine che ormai da anni volevano diventare re al posto di Ulisse.
2: No, ma tutti insieme? E ci voleva un trono molto grande allora.
0: In realtà loro chiedevano a Penelope, la moglie di Ulisse, di scegliere uno di loro. Ma non lo facevano in modo carino. I Proci erano invadenti. Ogni giorno si presentavano a palazzo, poi banchettavano, bevevano vino, ridevano, insomma, si comportavano da padroni.
1: Che tipacci! Ma Penelope non faceva niente per mandarli via.
0: Non poteva, non voleva far scoppiare una guerra. E poi, naturalmente, non voleva nemmeno sposare uno di loro, perché il suo cuore era sempre per Ulisse. Ma aveva inventato uno stratagemma.
2: Sì, il stratagemma, che è una pietra fatta di strati, come un bel cono gelato, giusto?
0: Beh, direi che uno stratagemma, che è quello che spesso ha usato Ulisse, è un piano, un'idea molto astuta. Adesso ascoltiamo una canzone e poi vi racconterò qual era il piano di Penelope.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi!
0: Lallo.
2: Eccomi qua!
1: E Armandissimo!
0: E noi tutti siamo in compagnia di Ulisse, che dopo essere stato lontano per anni e anni dalla sua Itaca, la sua bella isola in Grecia, finalmente vi aveva fatto ritorno, trovandola però invasa dai Proci, i principi delle terre vicine, che ogni giorno chiedevano a Penelope di scegliere uno di loro come sposo. La moglie di Ulisse però ha uno stratagemma, ha un'idea, un piano, e un giorno dice: deciderò chi sarà il mio nuovo sposo solo quando finirò di tessere questa bella tela.
1: Non capisco.
2: Ma Lella, forse Penelope in realtà aveva un amico ragno che era bravissimo a tessere le tele.
0: Beh, insomma, il fatto è che la moglie di Ulisse ogni giorno lavorava al telaio e di notte disfaceva tutto quanto aveva fatto. Così la tela non cresceva mai, era sempre grande come un fazzoletto.
2: Ecco, vedi, Lella, lo sapevo, Penelope aveva un ragno come aiutante.
0: Una notte però i Proci la sorpresero proprio mentre smontava la tela. E così da quel momento Penelope non ebbe più scuse, doveva decidersi. Ma per fortuna stava tornando Ulisse.
1: Era ora.
2: E adesso cosa succede?
0: Succede che...
2: Oh, famo, questi broccoli sono proprio antipatici, Poi ci sono troppi pin in questa storia.
0: Ulisse doveva riprendere il suo posto, il posto di re dell'isola, e quindi doveva giocare d'astuzia. E noi sappiamo che Ulisse era molto astuto, quindi decide di travestirsi da mendicante e, tutto coperto di stracci, si presenta a palazzo.
2: E non lo riconosceva nessuno?
0: No, Lallo, solo il suo cane fedele, Argo, che tra l'altro ormai era diventato molto vecchio.
1: Oh, che carino!
0: Ulisse entra a palazzo. Appena i Proci vedono quel mendicante polveroso, cominciano a prenderlo in giro.
3: Ehi, pezzente! Vai via di qui! Puzzi, stai lontano dalla nostra tavola!
1: Ma questi Proci sono proprio maleducati!
2: Ma Ulisse, forte, adesso li caccia via tutti, scommettiamo!
0: Pensate che all'inizio nemmeno Penelope riconosce il marito. Beh, erano passati tanti, tanti anni. Ma a un certo punto ecco che arriva la nutrice Euriclea.
2: Ma cos'è una nutrice? Una specie di nutria?
0: No, Lallo, una nutrice è una specie di tata, una babysitter. E infatti Euriclea aveva allevato Ulisse fin da piccolo e vede subito che quel mendicante ha una cicatrice su una gamba. E da quel punto Euriclea capisce tutto. E certo, quel mendicante non è altri che Ulisse. Il mattino dopo Penelope si presenta ai Proci e lancia una sfida.
1: Wow, mi piacciono le sfide!
0: Disse che per sposarla i Proci dovevano riuscire a tendere un arco pesantissimo. Questo arco, tra l'altro, era stato proprio l'arco personale di Ulisse.
1: E loro ci provano?
0: Ovviamente, però l'arco era troppo rigido.
3: Niente, non riesce. Niente, non si muove di un millimetro questo maledetto arco.
0: A quel punto si fa avanti il mendicante, che come noi sappiamo in realtà non è altri che Ulisse, che dice:
4: beh, lasciate provare a me.
0: Ulisse prende l'arco e piano piano, tra lo stupore generale, riesce a tenderlo e a scoccare la prima freccia. Sh-tum!
2: Bravo Ulisse, scommetto che i Proci sono rimasti come dei baccalà.
1: E poi cosa succede?
0: Succede che Ulisse e suo figlio Telemaco, zac, con dei colpi di spada ben assestati, li cacciano via dal palazzo. Via tutti, via di qui, Proci! E quelli impauriti fuggono per sempre.
1: Evviva!
0: E così, finalmente, dopo 20 anni lunghissimi lontano da casa, Ulisse poteva riabbracciare la sua sposa e suo figlio Telemaco.
2: E vissero tutti felici e contenti.
1: Ah, che meraviglia! Adoro di stare a lieto fine.
0: E noi siamo giunti alla fine del viaggio di Ulisse. Finalmente è tornato a Itaca il nostro eroe. Ma noi salperemo di nuovo per vivere insieme altre storie, altre avventure. A prestissimo!
1: Ciao!
2: Ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di di salutarci, voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

donna che sappia muovere

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: gone.
1: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Va bene. Ciao bambini! Comincia una nuova, strepitosa, esilarante, fantasmagorica puntata di... Va bene. Ciao Lallo, ciao Lella.
3: Armatissima!
4: Ciao Armando, ciao a tutti i bambini.
2: Allora, vediamo un po'. Se io vi dicessi datemi una B, voi che mi direste?
3: Una bottiglia.
4: Una bambola.
3: Una barca.
4: Una barbetta.
2: Molto bravi, ma siete fuori strada. Vi spiegherò meglio dopo a che cosa serve questa B. Perché oggi dedicheremo la puntata a un'attività sportiva molto particolare, il cheerleading.
4: Oh, e che cos'è?
3: Mai sentito.
2: Ve lo farò spiegare da una bravissima insegnante. Ma subito dopo, la nostra prima canzone.
4: Ah sì?

0: Allora, Lallo, Lella, come vi dicevo, ciao. Oggi dedicheremo la nostra rubrica sportiva a una disciplina particolarissima, il cheerleading. Oh. E per spiegarvi che cos'è, vi farò ascoltare delle testimonianze che ho raccolto per voi e per i bambini che ci ascoltano.
1: Che bello! Ma perché prima dovevamo darti la lettera B?
0: Giusto, bella domanda, te lo dirò dopo. Adesso sentiamo le interviste.
2: Mm-hmm. Siamo in compagnia di Elisabetta, esatto. Istruttrice di cheerleading.
3: Esatto.
2: Intanto che cosa vuol dire cheerleading?
3: Allora, il cheerleading è uno sport di squadra, sì. Uno sport che nasce in America e adesso lo facciamo anche noi qui, ed è caratterizzato da una parte acrobatica di figure che si sviluppano in altezza, di lanci, piramidi umane, insomma, è uno sport di squadra, ecco.
2: Ma è vero che si fa spesso negli stadi, no? Anche per sostenere le squadre, nasceva un po' così?
3: Esatto, alla fine dell'Ottocento è nato proprio con questa motivazione. Degli uomini, all'inizio proprio solo uomini, si sono uniti proprio per creare il tifo nelle squadre, perché serviva andare in alto per farsi vedere sugli spalti. Poi gli uomini sono andati in guerra, quindi sono rimaste le donne, e è diventato piano piano uno sport anche femminile. Adesso è più femminile che maschile, ma anche misto.
2: Di che cosa si compone? Che cosa c'è in questo sport?
3: Allora, c'è un po' di tutto, nel senso che è uno sport veramente complesso, e c'è una parte di acrobatica che è molto simile al corpo libero della ginnastica artistica, e vi è una preparazione fisica e tecnica dietro che prevede anche il sollevamento pesi e lo sviluppo della forza, perché insomma,
2: certo.
3: Sollevare delle persone, lanciare delle persone in aria richiede anche una certa forza ed esplosività.
2: Perché consiglieresti di fare questo sport a delle bambine in età dai 3 anni in su?
3: Perché è uno sport veramente completo, sia a livello fisico, perché veramente racchiude tutta una preparazione motoria completa, ma anche perché aiuta a crescere personalmente, perché è uno sport di squadra dove si va a creare un legame forte, una fiducia tra i componenti, si crea come una famiglia.
2: Bello.
3: È bello.
2: Grazie Elisabetta. Come ti chiami?
4: Martina.
2: Qual è il tuo ruolo?
4: Flyer.
2: Che vuol dire... quella che vola?
4: Sì.
2: Ah, cioè quella che viene lanciata in aria?
4: Sì.
2: E non hai paura?
4: No.
2: Ah, e perché non hai paura?
4: Perché comunque so che le mie basi mi prendono, quindi mi fido.
2: Le tue basi sarebbero le compagne?
4: Sì.
2: Quelle che ti hanno lanciato in aria?
4: Sì.
2: Fino a che altezza puoi arrivare?
4: Alto.
2: Quante volte te? 5 o 6?
4: Anche 7.
2: Da quant'è che fai questo sport?
4: Questo è il terzo anno.
2: E quanti anni hai tu?
4: 10.
2: Complimenti. Tu come ti chiami?
5: Bianca.
2: Che cosa fai?
5: Sono una base.
2: E ti piace fare la base?
5: Tanto.
2: Avresti voluto fare la flyer?
5: No, mi piace fare base.
2: Bene, perché ti piace fare la base?
5: Perché mi piace lanciare, perché mi piace vedere le mie compagne che si fidano di me, e perché è divertente.
2: Perché in fondo tu sei quella che dà la sicurezza a tutta la squadra.
5: Sì.
0: Avete capito?
6: Ma bello, bellissimo.
1: Sì, allora, anche io voglio fare la cheerleader.
0: Sì,
6: la base,
0: sì.
6: La base.
0: È bello. Ecco, bravo Lallo, perché ci sono le basi che sono quelle che, per esempio, come avrete capito, lanciano in alto la bambina o la ragazza che deve fare il numero.
6: Sì.
0: No? Ma le basi, oltre che sono le ragazze che lanciano in alto, oltre a lanciare, poi devono ricevere la ragazza, la flyer, dopo che è andata in aria, per raccoglierla perché non cada per terra, capito?
6: Ah già, è vero, non ci avevo pensato.
1: La flyer, voglio volare.
0: Tu vuoi fare la flyer?
1: Sì.
6: Allora no. Ti faccio volare io
0: allora,
6: faccio la base.
0: Allora Lallo fa la base.
1: No, non voglio che Lallo mi faccia volare. La base la faccio io allora.
6: No, io voglio fare la base.
1: No, detto che voglio farla io adesso.
0: Va bene, basta così. Diciamo che faremo qualche prova prima di decidere, e poi magari una volta uno fa la base e una volta uno o una fa la flyer, va bene? Così avete tutto. E adesso un po' di musica con Le streghe ballano.

0: Va bene, allora direi che come prove di cheerleading potremmo iniziare da qualcosa di più tranquillo. Che ne dite di acclamare la squadra del cuore?
1: Sì!
2: Sì, bella!
0: Allora, funziona così, eh?
1: Sì.
0: Quando vi chiedo una lettera come la B, voi dovete dirmela ad alta voce,
1: sì.
0: Ok?
1: Ok.
0: Datemi una B!
2: B!

0: squadra del cuore. E la nostra squadra è proprio quella di Big Bang.
1: Sì, con tutti i bambini.
0: Che salutiamo insieme con l'ultima canzone di oggi.
2: Ma Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
3: Volando.
2: Volando?
3: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
2: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
3: Ma certo, è solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
2: A qualsiasi cosa di molto bello.
3: Uh-huh.
2: Ai balocchi di Natale.
4: Le campane, la neve.
3: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
2: Può volare.
4: Può volare.
2: Urrà.
3: Ora tu.
2: Vorrei sopra il mare volare. Oh, e vorrei con le sirene giocare.
5: E io
6: e i bucanieri sfidare.
7: E io contro gli indiani lottare.
3: Su, proviamo tutti insieme.
8: Uno, due.
3: No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
2: La polvere?
7: La polvere!
3: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo che sogno può volare.
2: Riproviamo! Riproviamo!
4: Accipicchia, ma vogliamo!
7: Oh, la peppa!
2: Noi vogliamo! Vogliamo!
3: Come no?
8: Noi vogliamo! Vogliamo!
3: Forza, ragazzi! Tutti all'isola che non c'è!

0: Allora, andiamo tutti a fare un corso di cheerleading?
1: Sì, ma però se io faccio volare Lella.
2: No, io voglio far volare Lallo.
0: Va bene, facciamo allora che rimandiamo i voli per adesso. E voi bambini, qualcuno di voi fa il cheerleader? Raccontatecelo con un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
2: Vi aspettiamo qua.
0: Ciao.
1: Ciao, Lella, ciao. Vieni che ti faccio volare.
2: No, ti faccio volare io.
0: Lallo, Lella, basta.
2: Uffa.

su quei... come si chiamano? Ah, yeah. Con le mie pinne non si può far, vorrei le gambe per saltare.

0: sempre. Non è poi assai, Christopher? Insieme a te. Voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò, accanto a te sarò. Saremo sempre insieme.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia.

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.
2: Iniziazione del cacciatore. Era il tempo in cui in Africa la caccia al leone costituiva l'ultima tappa dell'iniziazione dei ragazzi. Dopo la loro preparazione presso gli uomini del clan, partivano un mattino armati solo di una zagaglia e dell'esperienza acquisita. Ognuno partiva da solo e doveva tornare l'indomani recando la pelle di un leone adulto. Accadeva che un iniziato venisse ferito o ucciso nel corso della sua ricerca, persino che scegliesse di fuggire. Più raramente che rientrasse a mani vuote e affrontasse l'umiliazione di doversi occupare tutta la vita degli armenti, dei lavori dei campi o della raccolta. Ma il più delle volte coloro che riuscivano nell'impresa entravano fieramente nella casta stimata dei guerrieri cacciatori, con l'incarico di proteggere il villaggio dai predatori. Fra tutti questi iniziati c'è stato una volta un ragazzo ostinatamente deciso ad entrare nel clan dei guerrieri. Aveva superato senza battere ciglio le prove preliminari e attendeva febbrilmente il grande momento della caccia. Finalmente è partito, senza ombra di esitazione, verso una tana di leoni. Solo che quel giorno faceva particolarmente caldo e le belve avevano disertato le tane per raggiungere certamente qualche pozza. Dall'alba al crepuscolo, il ragazzo ha fatto il giro dei bracci morti del fiume, degli stagni, delle lagune. Invano. Sembrava che tutti i leoni si fossero passati parola per fargli fallire l'iniziazione. Il giovane cacciatore ribolliva d'impazienza vedendo che stava già scendendo la notte, quando all'improvviso si è trovato faccia a faccia con un leone. Era un grande maschio dal dorso possente, dalla criniera lunga e folta e, fortuna straordinaria, malgrado l'imminente oscurità, si distingueva chiaramente che il suo pelame era completamente bianco. Era un vero felino da sogno, un capobranco, il re dei leoni. Già raggomitolato con la lancia al fianco, il giovane cacciatore fissava la belva per prevederne l'attacco. Il leone, invece, rimaneva disteso nella sterpaglia. L'osservava senza ruggire e pareva non avesse alcuna voglia di caricare. La cosa non andava. All'iniziato non avevano mai parlato di un caso simile. Se un leone si sentiva in pericolo, doveva attaccare. Il ragazzo agitava le braccia in maniera disordinata, lanciava imprecazioni, faceva tintinnare furiosamente i suoi sonagli. Purtroppo il leone non si muoveva e continuava a fissarlo. Con i sensi allerta, il giovane ha deciso di avvicinarsi di più. All'improvviso ha sentito un forte odore di sangue. L'animale presentava infatti un profondo squarcio al petto e la sua inerzia proveniva da quella ferita che lo immobilizzava e doveva tormentarlo in modo davvero terribile se non riusciva ad emettere il più piccolo suono. Così il ragazzo non doveva far altro che finirlo e tornare al villaggio con la pelle di un leone bianco. Che accoglienza e che feste gli avrebbero fatte! Che posto avrebbe occupato da allora in poi fra i guerrieri! Una cosa tuttavia lo turbava. Che cosa avrebbe detto quando gli avrebbero chiesto di raccontare la lotta? Che poesia e che canzone avrebbe scritto sul suo combattimento? Una vittoria senza rischi era alquanto imbarazzante. Non sapendo che fare, l'iniziato si è seduto nelle tenebre a quattro passi dal leone. Masticando un filo d'erba secca, rifletteva, guardandolo. I riflessi lunari giocavano negli occhi della belva e al ragazzo sembrava di poter ormai leggere chiaramente nel suo sguardo. In maniera pacata e senza pretese, il leone gli diceva: Prendi la mia vita e a te andranno tutti gli onori del tuo clan. Naturalmente dentro di te saprai che sei venuto meno alla tua iniziazione, ma avrai tanti altri combattimenti. Altrimenti, se mi lasci in vita, tutto è finito. I tuoi non ti chiederanno più nulla, però dentro di te saprai di valere assai più di quanto loro pensino. Fa la tua scelta. Il mattino il giovane è tornato al villaggio a mani vuote. Nessuno gli ha parlato o lo ha rimproverato e lui è andato direttamente ad occuparsi degli armenti. Del resto è quanto ha fatto fino alla fine dei suoi giorni. Ma intanto i guerrieri del clan non hanno mai dovuto esibire il loro coraggio per difendere le bestie. Finché le custodiva lui, nessun leone si avvicinò ad esse. Il racconto ha parlato. Adesso tace.
1: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Tida. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Ascari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un saluto da me, Armando, un super abbraccio radiofonico e benvenuti per questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissima.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
2: Che bella puntata, Armando, vero?
0: Ti piace? Sei contento?
2: Sì.
0: Allora,
2: come la definiresti?
0: La definirei una puntata fresca fresca di giornata.
2: Come fresca fresca?
0: Fresca, super fresca.
2: Ma scusa, allora ci vuole la sciarpetta, il cappellino di lana, i guanti?
0: Ma no, Lallo, ma che dici? Di che stai parlando?
2: Hai parlato una puntata fresca fresca, a me è venuto freddo, eh.
0: Ma no, intendo dire che è una nuova puntata del nostro programma. Dai, perché oggi voglio riprendere una storia molto particolare, una storia antica dedicata ad un valoroso eroe mitologico, Enea, che era partito da Troia e cercava una nuova terra dove fondare una città.
1: Però viaggiava e questa terra non la trovava mai.
2: No, ma allora è una storia triste, Ofi.
0: No, non è una storia triste, bisogna solo avere un po' di pazienza. Perché Enea aveva trascorso qualche tempo a Cartagine, nel regno della regina Didone, che era innamoratissima di lui.
2: Sì, sì, Didone era innamorato cotto Enea di lei, sì, sì, sì. Ma a proposito di cottura, cosa c'è per merenda?
0: Niente, Lallo.

0: Enea, il nostro eroe, non poteva fermarsi. Doveva portare a termine la sua missione. Lo aveva promesso ai suoi compagni. E così è costretto a ripartire, lasciando la sua amatissima Didone. E un giorno, dopo aver affrontato il mare in tempesta, finalmente riesce ad approdare sulle coste del nostro paese, l'Italia.
1: Evviva! Così tutti insieme Enea e i suoi amici mangiano un bel piatto di spaghetti al pomodoro. Oppure la pizza quattro stagioni.
0: Piacerebbe anche a me, lo sai?
2: Sai, Lallo, sei proprio spiritoso.
0: È vero.
1: Perché, scusa, in Italia si mangiano gli spaghetti e la pizza. Cosa c'è di sano?
0: Giusto, hai ragione. Però a quel tempo, Lallino, gli spaghetti, almeno quelli che conosciamo noi, non erano ancora stati inventati. E non esisteva nemmeno il pomodoro, che veniva dall'America. Però forse esisteva una focaccia simile alla pizza. Dubito però che fosse la quattro stagioni, eh?
1: Oh, miserelli tappini! Ma allora cosa mangiavano?
0: Beh, formaggi, carne alla brace, frutta secca, fresca.
1: Ottimo menù.
0: Eh sì. Però Lallo, mi stai facendo andare fuori tema.
1: Ah, scusa, erbandissimo.
0: Allora, dunque, devo riordinare le idee, e allora per riordinare le idee mi servirebbe una bella canzone.

0: Benvenuti all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Armandissimo.
0: E oggi stiamo raccontando la storia di un eroe leggendario, Enea. Ed eravamo arrivati al punto in cui finalmente, dopo molte peregrinazioni, Enea approda su una spiaggia e decide di andare a consultare la Sibilla di Cuma.
1: E chi è questa Sibilla? Una bella pecorella?
2: Sibilla, Sibilla, ma io non conosco nessuno che si chiama così.
0: Allora, dovete sapere che il primo posto dove sbarca Enea insieme ai suoi compagni di avventura...
1: È un po' come noi tre, vero Armandissimissimissimo?
2: Mm-hmm. Siamo tre calorosi compagni d'avventura.
0: Sì, forse tu volevi dire valorosi, Lallina. Ah, sì. Ecco, sì, si potrebbe dire che siamo tre compagni di questa meravigliosa avventura che è Big Bang.
1: Ma?
0: Per tornare ad Enea, dopo un lungo viaggio, il nostro eroe sbarca sulle coste di quella che oggi è la regione Campania. E lì consulta la Sibilla, che era un'indovina, capace di leggere nel passato e di prevedere il futuro.
2: Ah, allora una maga, una strega, una fata.
0: Tipo.
2: Bello, mi sarebbe utile conoscerla. Potrei chiederle che tipo di torta mi sta preparandoci all'alleta.
0: Però in realtà la Sibilla di Cuma era una sacerdotessa. Pensate, non si sapeva bene quanti anni avesse, ma era molto molto molto vecchia.
1: Era immortale, proprio come

0: una dea.
1: E così racconta la leggenda. Ma esiste anche un'altra storia a proposito di questo personaggio. Infatti pare che un tempo la Sibilla di Cuma fosse una ragazza bellissima, così affascinante che persino il dio Apollo si era innamorato di lei.
2: Sì, lo so chi è, quello della palla di pelle di pollo. Apelle, figlio d'Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere quella palla fatta da Apelle, figlio d'Apollo. Lo conosco super benissimo, eh.
1: Ma complimenti, Lallo. Dunque, dovete sapere che Apollo disse: Sibilla, ti prego, diventa sacerdotessa del mio tempio e come ricompensa esaudirò un tuo desiderio. Chiedimi tutto quello che vuoi.
0: Oh, Sibilla, io non mi fiderei tanto di Apollo.
1: E infatti Sibilla chiese ad Apollo di diventare immortale. Naturalmente il dio le fece il dono dell'immortalità, ma c'era un problema.
0: Ecco, lo sapevo.
1: Sibilla si era dimenticata di chiedere di poter restare sempre giovane.
0: Oh, no!
1: Sì. Quindi lei era immortale, ma passavano gli anni e perciò diventò sempre più vecchia.
2: No. Apollo doveva chiedere a me di esprimere un desiderio, perché io gli avrei detto: le pastarelle le posso comprare in pasticceria, quindi ti dico no, non ci casco.
1: Bravo, Lallo. Oh, comunque l'antro della famosa Sibilla era sempre frequentato perché tantissime persone le chiedevano di predire il futuro. Volevano notizie sull'amore, i soldi, la salute.
0: E invece Adenea, che cosa ha detto la vecchia signora sacerdotessa?
1: Gli annuncia che presto troverà la terra che sta cercando per fondare la sua nuova città.
2: Ah, per fortuna, iniziavo a procurarmi.
1: Certo, ma non è finita lì, Lallino, perché Sibilla gli annuncia anche che dovrà combattere una guerra contro un guerriero valoroso.
0: Uffa, ancora guerre basta!
1: E non solo, la Sibilla accompagna Enea a visitare l'oltretomba.
0: Il regno dei morti.
1: Eh sì.
0: Ecco, lo sapevo. Anche questa storia fa paurina.
2: Ma non poteva portarla a una gita al Luna Park? Sarebbe andato bene anche, che so, un museo.
1: Eh sì, hai ragione. Ma il fatto è che Enea vuole incontrare suo padre Anchise, che gli mancava tanto, perché era morto durante il viaggio. Ma questa storia ve la racconto dopo. Adesso voglio salutare Marlene, che ci segue sempre e ci chiede di mettere la canzone Quattro scimmie dei contro te. E voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
1: Ciao Marlene, grazie per averci scritto.
2: Armandissimo,
1: sì.
2: Ma senti, la storia di Enea che ci stavi raccontando, che va nell'oltretomba.
1: Sì. In effetti l'oltretomba, come diceva Lellina, il regno dei morti, era un luogo davvero inquietante. Enea incontra giganti dalle 100 braccia, mostri come la chimera e poi moltissimi fantasmi. Ma tranquilli, la Sibilla protegge il nostro eroe e riesce a tenere a bada tutti quanti, persino Cerbero, il terribile cane a tre teste.
0: Oh, e come fa?
1: Gli lancia una focaccia piena di erbe che fanno dormire e tutte e tre le teste si addormentano.
2: Beh, almeno loro la merenda la fanno.
0: Uffi,
1: miserello! Dai, dopo la facciamo anche noi, una bellissima merenda. Pane, burro e marmellata, ti va bene? Oh, e infine, alla fine della storia, Enea riesce finalmente ad incontrare lo spirito di suo padre Anchise. E lui gli racconta che un giorno i suoi discendenti, i discendenti di Enea, fonderanno la potente città di Roma.
0: Oh.
1: E così Enea finalmente ritorna in superficie e raggiunge i suoi compagni.
2: Oh, era ora! Non mi ci sentivo tanto a mio agio lì, nell'oltretombola, insomma, quell'oltrecoso lì, ecco.
1: Va bene. Ma che ne dite se dopo questo viaggio inquietante ci ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Marlene?
0: Sì!

0: siamo sempre noi, quelli di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, ovvero Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: Che vi danno appuntamento alla prossima puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao.

Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh, sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza avrò. Faccio sport, ma penso già a quello che mi va. Oh, la

0: Ci siamo?
1: Sì!
0: E allora uno, due, tre!
1: Big Bang!
0: Big Bang, il programma dei bambini alla Radio dei Bambini, la vostra radio.
1: Radio B!
0: Bravi!
2: Io sono pronta con la musica! Che ne dite di ascoltare il Mastro Pasticcere?
3: Dai, perché noi sentiamo tutti pazzi per la pizza?
2: No, perché non sentiamo il Mastro Pasticcere?
3: No, tutti pazzi per la pizza!
2: No, il Mastro Pasticcere!
0: Va bene. Scusate, facciamo così. Iniziamo con la proposta di Lella e poi ascoltiamo la canzone che vorrebbe Lallo. Quindi si parte con...
2: il Mastro Pasticcere!

0: bel pasticcino alla crema.
1: Io invece mi mangerei un bel pezzo di pizza al pomodoro.
2: Ma che vi succede? Avete fame, eh? Allora, Lella vorrebbe un pasticcino alla crema e tu, Lallo, vuoi la pizza.
0: A me piace anche molto cucinare i dolci, sai? La mia specialità è la torta con le mele. Volete sapere gli ingredienti?
1: No, vogliamo un bel pezzo di pizza al pomodoro. E se non c'è il pomodoro, va bene anche con le zucchine, eh?
2: Vabbè, però, Lallo, non sei molto carino, eh? Abbiamo capito che vuoi la pizza, però potresti anche essere un pochino più gentile con Lella.
1: Va bene, allora, ascoltiamo gli ingredienti per la ricetta della torta di mele.
3: Bravo.
0: Ah, che bello. Allora, è semplicissimo. Potete farla anche voi, ci vogliono farina, acqua, uova, zucchero e tre arance.
2: Scusa, non ho capito. Puoi ripetere, per favore?
1: Ma cos'è che non hai capito, Armando? Non mi sembra così difficile. Ha detto che ci vogliono farina, acqua, uova, zucchero e tre arance.
2: Allora avevo capito bene. Ha proprio detto arance.
0: Ma certo, arance. Che cosa ci sarebbe di strano?
2: Eh beh, è che tra gli ingredienti della torta di mele ci sono le mele, non le arance. Per questo si chiama torta di mele. Altrimenti si chiamerebbe torta d'arance, no?
1: Giusto, ma noi papà la torta di mele la facciamo con le arance.
0: Proprio così, Armando.
2: Ah, però, è giusto per curiosità, la marmellata d'arance con che cosa la fate?
0: Prova a indovinare, Armando. Dai, non è difficile.
2: Beh, con le mele?
1: Armando, ma cosa dici? La marmellata di arance si fa con le arance, ovvio, no?
2: Ma scusa, ma allora perché la torta di mele la fate con le arance?
0: Perché oggi abbiamo finito le mele e siccome abbiamo solo le arance, la facciamo con quella.
1: È semplice, no?
2: Vabbè, se devo dirvi la verità, sono un po' confuso, eh?
1: Sì, vabbè, però adesso possiamo proseguire con la pizza. Anzi, Armando, vuoi sapere quali sono gli ingredienti per la ricetta della pizza al pomodoro?
2: Ho paura di scoprirlo, Lallo. Meglio ascoltare la canzone che si intitola...
4: Tutti pazzi per la pizza!

0: Va bene, dai, proviamo.
1: Va bene,
0: veramente bene. Sì, però, insomma, non esageriamo, eh.

0: che buona! Mi si voleva proprio un bel pezzo di pizza!
1: Bene, Lallo, sono contento che ti sia piaciuta. Ma a proposito, Lella, Lallo, voi la mangiate la verdura?
2: Ma certo, Armando, le verdure sono fondamentali.

0: Tutte le zuppe, la zuppa d'orzo, quella di ceci, la zuppa di cipolle.
1: Ma ho un sospetto. Eh? Mi state prendendo in giro?
0: Ma certo, no.
2: Sì. Ma scusa, hai mai sentito dire che ai bambini piacciono le verdure?
1: Beh, non è vero, magari a qualcuno piacciono. Anzi, guardate, sentite Valerio di Novara che cosa ci ha mandato. Sentite.
3: Ciao. Mi piacciono le verdure, i miei amici mi prendono un po' in giro, ma la mia mamma gli ha fatto assaggiare il suo minestrone e gli è piaciuto così tanto che hanno smesso di prendermi in giro.
0: La voglio assaggiare anch'io!
2: Oh. Anch'io!
1: Bravi. Guardate che se la verdura è cucinata bene, è buonissima.
0: E che mai detto al contrario? Io adoro la verdura!
2: Anch'io!
1: Sul serio, non è che mi state di nuovo prendendo in giro?
2: No, Armando, questa volta diciamo sul serio.
1: Molto bene, e allora questa sera minestrone, cucino io, sentirete che bontà.
2: Ma sarà buono come quello della mamma di Valerio?
1: Di più, molto di più, anche perché ho avuto la ricetta da un cuoco straordinario.
0: No, voglio sapere chi è.
1: Sarebbe un segreto, ma te lo rivelo. Si tratta di uno degli chef più famosi del mondo.
2: La sa chi è? È Rémy, il cuoco topolino di Ratatouille.
1: No, Lella, non è lui.
0: Ma c'è, te lo so io. È Arturo, quello di Arturo e Kiwi.
1: Beh, lui è un grande cuoco e poi anche un amico. E magari lo invitiamo presto con noi per una puntata di Big Bang. Ma non è nemmeno lui. Il cuoco di cui parlo io è Ale. Ale il maialè, lo conoscete?
2: Sì, lo conosciamo benissimo.
0: A memoria lo conosciamo.
2: E quindi il valzer dello chef.

0: Pickle salami qui non c'è.
1: Piaciuta la canzone?
2: Moltissimo, però adesso anche io voglio imparare a cucinare.
3: Yuhu! Sì, dai, dai, è un'ottima idea. Diventiamo tutti degli chef. Che ne dici, Armando, eh? Facciamo il ristorante di Radio Kids.
1: Va bene, però fate molta attenzione perché diventare uno chef, cioè un bravo cuoco, non è una cosa semplice. Bisogna impegnarsi per davvero.
2: Però io vorrei dare un piccolo suggerimento.
1: Dai, ti ascoltiamo, Lella.
2: Ecco, se siete d'accordo, nelle ricette del nostro ristorante cercherei di non mettere le ghionde.
1: Va bene, se dovesse venirci a trovare Ale, il maialè, gli diremo che le abbiamo terminate. Del resto si sa che i maiali vanno pazzi per le
4: ghionde.
1: E noi invece siamo pazzi di...
4: Bene.

0: Ciao Laura, ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea!
3: Ciao, ciao bambini!
1: Come va? Che bello oggi, nuova avventura!
2: E un nuovo mistero!
1: Chissà dove ci porterà Misterio!
2: Io dico in Giappone!
1: Lo sai già, te l'ha detto!
2: No, è solo che mi piacerebbe tanto!
1: Ah, allora io dico in Islanda!
2: Lo sai già, te l'ha detto!
1: È solo che mi piacerebbe vedere l'aurora boreale! Il cielo che diventa un meraviglioso gioco di luci, atmosfere magiche...
2: Vabbè, possiamo continuare a immaginare dove ci porterà il nostro librone magico dei misteri, ma forse è meglio chiederglielo! Che ne dici?
1: Dico di sì! Pronti bambini? Al mio 3. 1, 2, 3. Misterio!
0: Buongiorno Laura e Andrea.
2: Ciao Misterio, hai deciso la missione del giorno?
0: Oggi ve la voglio rivelare con un indovinello.
1: Bello, mi piacciono tantissimo gli indovinelli. E a voi bambini?
2: Sì, sono sicuro che piacciono anche a loro. Dai Misterio, siamo tutti orecchi, eh?
0: Laggiù potrai trovarti fra tre triangoli ed incontrare divinità con la testa di animale. Che posto è?
1: Dunque, vediamo, tre triangoli. Oh no, la geometria non era la mia materia preferita.
2: Divinità con la testa di animale. Te lo immagini? Un personaggio con la faccia da cane o di aquila.
0: Non c'è niente da ridere, Andrea.
2: Sì. No, ecco, stavo solo immaginando. Ci puoi dare un aiutino?
0: Non se ne parla.
1: Bambini, aiutateci voi. Allora, con calma. Dunque, vediamo.
2: Laura, ho capito. Il dio Anubi con la faccia di sciacallo. E allora i tre triangoli sono...
1: Le piramidi di Giza! Ecco dove andiamo, in Egitto, Andrea.
0: Bravi, avete indovinato. Andrete in Egitto e lì incontrerete il guardiano del Museo del Cairo. Questo è quanto. Ciao Laura, ciao Andrea e ciao bambini.
3: Ciao Misterio!
1: Che bello l'Egitto, non vedo l'ora.
2: Non perdiamo tempo Laura, c'è bisogno del nostro aiuto in Egitto.
1: Giusto, Iridella, vieni a prenderci. Entriamo e selezioniamo il computerone. Eccomi ragazzi, dove andiamo oggi?
2: Si va in Egitto, al Cairo e più precisamente al Museo del Cairo. Misterio dice che dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
1: Benissimo, ecco quello che vi servirà. Vestiti da esploratore, torcia e borraccia con acqua fresca. Fa molto caldo laggiù.
2: Guarda Laura!
4: Sembra Indiana Jones!
1: Sì, è vero! Pronti per la partenza? Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bella questa canzone! E adesso che sono carico per la nostra nuova avventura, si va!
1: Guarda, Andrea, le piramidi sono sotto di noi! Stiamo arrivando!
2: Proprio così! Tra poco sarete arrivati nei pressi delle piramidi di Giza, che prendono il nome dai tre faraoni che ne vollero la costruzione. La piramide di Cheope, la piramide di Chefren e la piramide di Micerino.
0: Grazie, Iridella, per le tue informazioni! Sai sempre tutto!
2: Atterraggio in 5, 4, 3, 2, 1... Arrivati. Buona fortuna. Ci vediamo a missione compiuta.
1: Ciao, ciao Iridella,
0: grazie.
1: Andrea, guarda che meraviglia laggiù. Le piramidi e la Sfinge. Andiamo a vederla.
0: Sì, avremo tempo più tardi per un giro turistico. Ora dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
1: Giusto, giusto. Forse è quel signore che ci sta correndo incontro?
3: Salve, sono il guardiano del museo. Siete Laura e Andrea, giusto?
0: Proprio noi.
3: Dovete aiutarmi. Stasera ci sarà la grande inaugurazione della nuova mostra sulle mummie qui al museo, ma sono tutte sparite.
1: Chi è sparito?
3: Le mummie! Erano qui fino a questa mattina nel loro magnifico allestimento e ora non ci sono più. È un vero disastro. Come può esserci una mostra sulle mummie senza le mummie?
0: Eh sì, in effetti è un bel problema, Ma non preoccuparti, ti aiuteremo noi.
1: Troveremo le mummie e le faremo tornare nel museo.
3: Oh, grazie, ma fate presto, l'inaugurazione è stasera. Io resterò qui in caso tornassero.
0: Andiamo, Laura, risolviamo anche questo mistero.
1: Già, ma da che parte iniziamo?
0: Per esempio... Da quelle bende? Guarda, sembrano pezzi di mummia.
1: Hai ragione, seguiamo gli indizi.
0: Ce ne sono altre lì.
1: E altre laggiù, vicino alla piramide di Cheope.
0: E ora che si fa?
1: Entriamo.
0: Sei sicura? Mi fa un po' paura.
1: Andrea, non fare il solito fifone. E poi abbiamo le torce.
0: Giusto, accendiamole.
1: Come sono stretti questi cunicoli. Andrea, vai avanti tu, ecco, dai.
0: Ma no, vai avanti prima tu.
1: Ok, seguimi, fifone.
0: Che caldo che fa qui. Aveva ragione Iridella.
1: Aspetta, aspetta. Hai sentito anche tu?
0: Sì, sembra musica.
1: E il volume si alza sempre di più.
0: Sembra proprio che ci sia...
1: Una festa! Andrea, è una festa!
0: Ecco le mummie, stanno facendo una festa!
1: Non ci posso credere! Dobbiamo spegnere la musica per farci notare!
0: Cosa vuoi? Vuoi notare?
1: No, dicevo che con questa confusione le mummie non si accorgeranno mai di noi!
0: Guarda come ballano scatenate! Si stanno proprio divertendo!
1: Ho visto lo stereo! Seguimi, andiamo a spegnere la musica!
0: Sei sicura che non se la prenderanno?
1: Ma no, vedrai!
0: Allora, spengo?
1: Spegni!
0: Ops! Laura, ci stanno fissando e iniziano a farmi paura.
1: E ci penso io, aspetta. Salve a tutti, io sono Laura e lui è Andrea. Bella festa, mummie! Ecco, siamo venuti in Egitto per la grande mostra sulle mummie. Ma se voi siete qui,

0: foto, è bellissimo! E poi pensa a quanta gente verrà a festeggiarti, sarà una sorpresa per te e per tutti i visitatori.
1: In effetti, sembra divertente!
0: Sì, mi piacerebbe tanto festeggiare con tanta gente!
2: Facciamo così, ora ci scateniamo in un'ultima danza e poi tutti al museo!
0: Perfetto! La canzone che fa per noi! Pronti? Bambini, anche voi, siete pronti a ballare con noi e le mummie?

0: Che bella questa canzone, non riesco a smettere di ballare.
1: Già, ma adesso è ora di tornare al museo. Forza mummie, seguiteci, la vostra mostra sta per essere inaugurata e i visitatori stanno arrivando.
2: Sì, andiamo.
3: Non vedo l'ora di festeggiare ancora, e ancora, e ancora. Forza mummie.
1: Sì, dai, siamo quasi arrivati.
0: Da questa parte.
1: Ecco qui, abbassate la testa.
0: Ecco sì, perché qui è un po' più basso.
1: A destra.
0: Sinistra.
1: Poi sempre dritto.
0: E via si corre.
2: Ecco il museo.
0: Entriamo. Mummie, ai vostri posti.
2: Siete tornati? Laura, Andrea, mummie, dove eravate?
1: Ecco, è una storia lunga, ma ora siamo qui, pronti per l'inaugurazione di una mostra unica nel suo genere. Sarà una vera festa.
2: Una festa?
0: Tu fai entrare i visitatori e poi vedrai.
2: Da questa parte, prego. La mostra è aperta.
1: Pronte, mummie? Faccio partire la musica e al mio tre si balla. Uno, due, tre!
0: Che ne dici?
2: Dico che è la mostra più sensazionale di sempre! Grazie Laura, e grazie Andrea, e grazie mummie! Mi avete regalato un sogno, non lo dimenticherò mai! I visitatori non credono ai loro occhi e si stanno divertendo come matti a ballare con le mummie!
1: Noi ora dobbiamo andare, ma non vediamo l'ora di scoprire la prossima mostra di questo meraviglioso museo!
2: Tornate quando volete!
0: Arrivederci amici, a presto e ciao mummie!
1: Buon compleanno mummierella!
3: Grazie Laura, grazie Andrea, il più bel compleanno di sempre!
0: Guarda, è arrivata Iridella, andiamo! Missione compiuta?
4: Mistero risolto!
5: Il mistero è ora svelato! Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: E anche questa volta bellissima avventura.
1: Vero, ma non abbiamo visitato la Sfinge.
0: Lo faremo presto, al prossimo mistero. Andrea, sai cosa ti dico?
1: Che ti è venuta fame?
0: Proprio così. Questa volta però spaghetti al pomodoro.
1: Sì, anche per me. E voi bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando. E noi ci vediamo.

0: Big Bang.
1: Oh, che bello stare qui con voi. Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armando.
1: E ciao bambini a casa. Allora, oggi ho una piccola sorpresa. Ho pensato che vorrei, come aveva fatto Lella, anch'io inaugurare una rubrica.
2: Bello, la rubricola di Armando.
0: E di cosa vorresti parlare nella tua rubrica?
1: Di mestieri.
2: I mestieri, quelli che si fanno per lavoro?
1: E in un certo senso.
0: Va bene, parliamone. Io vorrei fare la pecorella che salva la natura e la conduttrice di Radio Kids.
2: Io invece voglio fare il cavallo sceriffo, il conducente nella radio e nella TV e l'inventore di battute tristi e noiose.
1: E vabbè, e mi sembra che queste cose più o meno le fate, insomma, eh?
2: Ecco.
1: Allora,
0: sì,
1: dai.
0: Siamo fortunati, hai ragione.
1: Ecco, io invece volevo parlare di mestieri con qualcuno dei nostri ascoltatori. Qualcuno che magari ci racconta qualcosa che non sappiamo, perché io vorrei ascoltare qualche mestiere Rambo.
2: Bello. Allora chiediamo a qualcuno di chiamarci, Armando.
1: Dai, però prima sentiamo un po' di musica, va bene?

0: amico in me.
1: Bene, ed eccoci qui di nuovo in studio, pronti per questa puntata di Big Bang, ad ascoltare qualcuno che ci parli del suo mestiere strambo.
2: Bello! Qualcuno, ci sei? Pronto?
3: Sì, eccomi, scusate, ma sto lavorando sul servizio, mi sentite?
1: Ah, ti sentiamo benissimo, benvenuto a Big Bang. Potresti cortesemente presentarci e dirci che mestiere fai?
3: Mi chiamo Mario e faccio il vigile umano.
1: Ah, il vigile umano. E che mestiere è? Io conoscevo il vigile urbano.
3: Il vigile umano è più o meno come quello urbano, solo che al posto di occuparsi delle città, si occupa delle persone.
4: Oh, che bel mestiere!
2: No, ma allora non fai le multe quando uno parcheggia in doppia fila?
3: No, le faccio a qualcuno che si comporta male, per esempio con un amichetto.
1: Ah, però interessante, vigile umano. E come si pagano queste multe?
3: Con le scuse e le promesse di non farlo più.
1: Ma che succede?
3: Nulla, scusate! Ho fermato un bambino che si stava tuffando di testa da una giostra!
1: Ah, ecco perché ha fischiato! Meno male, appena in tempo!
4: E poi, che altro fa un vigile umano?
2: Non lo dirige il traffico!
3: Sì, certo! Dirige il traffico dei giochi! Se per esempio c'è un gruppo di bambini e ciascuno vuole fare un gioco diverso, arrivo io e do un ordine di precedenza!
4: E chi gioca per primo?
3: Quello che avrà vinto la gara dei semafori!
1: Ah, questa non l'avevo mai sentita. E com'è la gara dei semafori, vigile umano?
3: Una corsa con delle regole e dei tempi ben precisi. Fazzoletto rosso, stop! Fazzoletto giallo, pronti, partenza! Fazzoletto verde,
5: via!
3: Chi arriva per primo al traguardo, rispettando l'ordine dei fazzoletti, sceglie il primo gioco.
1: Ma è fantastico! Quindi mi pare di capire che un vigile umano si occupi soprattutto dei bambini.
3: E cosa c'è di più umano di un bambino?
1: Ah, è vero, hai proprio ragione. E allora noi a questo punto ti dedichiamo una bella canzone.

0: Carletto. Oh, Carletto l'ha fatta nel letto. Bello scherzetto.
1: Vigile umano, pronto? Ci sei ancora?
2: C'è ancora!
1: Che fischio! Che succede adesso?
3: Scusatemi, ma in questo parco dove sono capitato oggi ci sono tantissime cose da fare!
2: Come mai hai fischiato 3 volte?
1: Vigile umano, dici che cosa sta succedendo?
3: Sto cercando di far scendere un gatto da un albero!
2: Povero gatto, fa qualcosa, vigile!
1: Eh sì, e poi salvare i gatti dagli alberi è proprio un lavoro da vigile, eh?
3: Oh, eccomi, sono sotto l'albero!
1: Bravo!
3: Mi sto arrampicando!
1: Attenzione!
3: Non è facile parlare mentre ci si arrampica sugli alberi!
2: Attento!
1: Vigile umano, sei caduto?
3: No, no, tutto ok. Anzi, stiamo scendendo.
2: Ce l'ha fatta!
1: Bene, bene, bene. Avete sentito? Abbiamo assistito al salvataggio di un gattino in diretta, grazie al nostro vigile umano.
3: Vai, gattino, vai! E non ti arrampicare più sugli alberi. Oh, adesso devo andare, eh! Ciao!
1: Ciao, vigile umano!
4: Ciao!
2: Certo che non è un mestiere facile quello del vigile umano.
4: Eh no, è un mestiere da supereroi!

0: Allora, che ne dite? Vi è piaciuta la mia nuova rubrica dedicata ai mestieri strambi?
1: Tantissimo, veramente bella.
2: Bella, bella. Speriamo che ci chiamino tanti altri qualcuno.
0: E allora invitiamo tutti coloro che lo vorranno a raccontarci i loro mestieri strambi.
1: Sì.
0: E se volete, potete anche voi, bambini, raccontarci qualcosa di curioso e divertente al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 3 4 7 4 1 1 2 7 2 6.
0: Ci risentiamo al prossimo appuntamento di
3: Big Bang.
0: Ciao ciao,
1: ciao bella, bella.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Uno, due. Uno, due. Hops, hops, hops. Uno, due. Quanto è importante tenersi in esercizio. Hops, hops. Che bella la ginnastica. Rafforza il fisico, la mente. Un dritto, un rovescio. Ancora un dritto. È un po' faticoso, ma... Ah, ecco il collegamento con Mortadel. Ci sono, nefasto capo del pianeta Kot.
1: Krut, soldato immensamente semplice, che cosa stai facendo?
0: Un po' di sport, che rinvigorisce l'alieno.
1: Quale sport stai facendo?
0: Si chiama ferri da calza. Sto facendo una calzetta per l'inverno.
1: Smettila immediatamente! Devi tornare subito al lavoro.
0: E la calzetta?
1: Di che colore è?
0: Rosa a pallini fucsia.
1: La prendo io. Avanti con il rapporto. Di cosa ti sei occupato quest'oggi?
0: Degli sport sulla Terra. Ecco la mia terribile classifica. Rapporto astrale numero 3, 2, 1. Pronti partenza e via. L'attività fisica, lo sport, la cura del corpo sono tutte cose presenti da sempre nelle varie culture umane. Sceglierne solo 5 è già un'impresa. Ma dopo lungo studio, ecco i migliori 5. Al quinto posto della classifica degli sport troviamo gli sport all'aria aperta. Gli umani adorano gli sport all'aria aperta, atletica, calcio, tennis. Ma il più popolare è la corsa, da fare rigorosamente in città, su una strada asfaltata che puzza di catrame, tra le macchine e i motorini da evitare, inalando quel sano, meraviglioso smog prodotto dal traffico cittadino, un presidio di salute. Spesso diventa anche corsa ad ostacoli, quando è necessario saltare una serie di cacchette di cane, messe lì da qualche organizzatore sportivo. E poi le pozzanghere, le buche, l'immondizia da evitare. Ah, che sport! Al quarto posto, le gare automobilistiche. Una vera passione per l'uomo, che ha trasformato un mezzo di spostamento in uno strumento per fare sport. Sport da seduti, peraltro, senza dover fare inutili e faticosi sforzi, oppure un dannoso uso di muscoli, pericolosissimo per il fisico, che deve essere pigro, flaccido, ma in forma. Le gare di auto non sono gare di velocità, ma di abilità. Si tratta, come il gioco chiamato Tetris, di riuscire a riempire le strade con più macchine possibili. Se si blocca tutto, si vince. Il segreto è mai muoversi, sempre fermi. Gli umani sono dei veri campioni in questo sport, che praticano con costanza e fantasia tutti i giorni. Al terzo posto, gare di riflessi. Queste sì che sono gare di velocità. E anche queste si svolgono con l'aiuto delle automobili. Ci si mette in fila con le macchine, motori accesi. Davanti c'è un semaforo che dà il via al gioco. Quando è rosso si sta fermi, sgasando e producendo più smog possibile. Quando il semaforo è giallo, beh, questo non l'ho ancora capito. Ma il bello viene quando è semaforo verde. A questo punto, il più veloce possibile, gli autisti devono suonare il clacson alle macchine davanti per far capire che si devono muovere. In tanti anni di pratica e di perfezionamento, il terrestre è diventato un vero campione in questo sport. La distanza di tempo tra il verde e il clacson che strombazza è di millesimi di secondo, praticamente impercettibile. Al secondo posto della classifica, il calcetto. Questo è uno degli sport più praticati e nello stesso tempo tra i più salutari per il fisico umano. Viene giocato in genere da persone che non praticano più sport da tempo e che si ritrovano insieme in mutandoni e maglietta a rincorrere un pallone con la speranza che vada oltre una linea bianca. Si chiama calcetto perché il più delle volte i calciatori si danno calci sugli stinchi oppure spinte, strattoni, mentre il pallone giace fermo da una parte dimenticato da tutti. La scarsa preparazione fisica del giocatore di calcetto fa sì che le gare finiscano sempre con qualche infortunio, mal di schiena, ginocchio malandato, contusioni varie. Un eccellente modo per farsi male e tornare a casa più malconci possibile. Quello che dovrebbe essere il vero fine di ogni sport. Se non fa male, non vale. Al primo posto, lo sport più singolare e terribile di questa mia terribile classifica è il terribile tiro al piccione. È un antico sport che fu addirittura una disciplina olimpica alle Olimpiadi del 1900 a Parigi, che per fortuna è stato abolito e sostituito. Infatti si trattava di una pratica barbara, quella di sparare con un fucile a dei poveri piccioni. Chi ne colpiva di più vinceva una triste medaglia. Adesso, per fortuna, è vietato. Il gioco, infatti, ha subito dei grossi cambiamenti che non mettono più in pericolo quei poveri uccellini. La versione moderna è, si può dire, il rovescio di quella antica. Ora sono i piccioni che tirano sull'uomo, cercando di colpirlo con le loro puzzolenti e indelebili cacchette. Talvolta riescono a coprire intere strade di guano, così si chiama quella simpatica sostanza, rendendo le città, al tempo stesso, più sportive e più profumate. E con questa graziosa disciplina sportiva si conclude anche questo collegamento. Passo la linea al grande Mortadel.
1: Un dritto, un rovescio, ancora un dritto.
0: Maestà?
1: Ecco che la calza è quasi finita.
0: Potente Mort, il rapporto è finito.
1: Ah sì, Crud, il rapporto, certo, bravo, mi congratulo. Forse oggi non ti distruggerò.
0: È troppo buono, nauseabondo, essere spaziale.
1: Comodo, comodo. Adesso chiudo il collegamento che ho molte cose da fare. Per esempio, questa calzetta non mi viene bene. Allora, un rovescio, un dritto. Ecco, questo è il punto più difficile perché c'è un rovescio.
0: Certo, comandante, non temete. Sono sempre qui, pronto e vigile, ad osservare quello che succede e a riferire. Sempre di vedetta. Ecco, ho appena avvistato un piccione. Oh no, mi ha colpito, vigliacco. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: E allora ciao a tutti, un super saluto dal vostro Armando.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Ciao Lella. Allora, sono curiosissimo di scoprire tutte le novità della fattoria. Raccontaci tutto, Lella.
1: Ecco, io sto organizzando una scuola molto speciale.
2: Ho capito, corso di cucina. Posso iscrivermi anch'io?
0: E ti pareva.
1: No, Lallo, nella mia scuola non si impara a cucinare.
2: Allora, è un corso per gelatai, è vero? È così, stavolta ci ho preso, è vero?
0: Io credo, Lallo, che non si tratti di gelati. Però no. Dai, sentiamo Lella.
1: Beh, ecco, ho aperto una scuola di teatro.
0: Ah, allora il musical era giusto.
1: Sì, Armando.
0: Ah, e beh, sì, devo dire che recitare è proprio bello. Un'esperienza unica, divertente. Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti tutto, Lella.
1: Va bene.

0: Bambine, bambini, pupazzi e peluche, zii, nipotini, cuginetti, benvenuti all'ascolto di Big Bang. Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e lei è la spettacolare Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lui è il mirabolante Lallo.
2: Ciao.
1: Ed ecco lo straordinario Armando.
0: Yahoo! E io vi ricordo che ci siete però soprattutto voi che potete far sentire la vostra voce al nostro numero che è
2: 347-411-2726.
0: E visto che oggi parliamo di teatro, beh, vi è capitato per caso di recitare a scuola? Volete raccontarci la vostra esperienza da attrici, da attori? Che ruolo avevate? Il fiore, l'albero, il cattivo, il buono? Insomma, fatecelo sapere. Oppure magari invece raccontateci se siete andati a teatro, avete visto uno spettacolo che vi è piaciuto, vi ha divertito. Va bene? E allora, intanto ascoltiamo il messaggio di Anita.
3: Ciao Radio Kids, vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Dai Anita.
4: Sì.
3: C'era una volta un inglese, un francese e un italiano che facevano una gara al castello dove viveva il fantasma formaggino. L'inglese a mezzanotte sentì sono il fantasma formaggino e l'inglese scappò via. A mezzanotte sempre il francese sentì sono il fantasma formaggino e se ne scappò via il francese. Poi è toccata l'italiano alla fine. E a mezzanotte sentì sono il fantasma formaggino e l'italiano ha detto e io ti spalmo sul panino.
0: Carina Anita, molto carina. Bene, e tra l'altro anche direi ben recitata, sei una bravissima attrice.
1: È vero.
0: E allora Lillina, ci stavi parlando della tua scuola di teatro?
1: Sì, beh, per ora però non ci sono tanti iscritti, soltanto 3 cuccioli.
0: E chi sono questi 3 piccoli aspiranti attori?
1: 3 porcellini. E insieme abbiamo deciso di lavorare su una fiaba e poi di portarla in scena.
2: Aspetta, Lella, forse io so qual è la fiaba. Lo dico.
0: Dai, Lallo, dillo tu, dai.
2: Il lupo e 3 porcellini. Ho indovinato, giusto?
1: Beh, sì, bravo, Lallo.
2: Però, Lella, non ho capito una cosa. I 3 porcellini ci sono.
0: Vero, vero. E sicuramente non faranno fatica a interpretare il ruolo, visto che sono 3 porcellini.
2: È giusto, Armandissimo, però il lupo chi lo fa?
0: È vero, Lella. Già, perché per recitare in questa fiaba bisogna essere in 4. I 3 porcellini e il lupo cattivo.
1: Sì, il lupo sono io.
0: Davvero?
2: Lella, ma così non fai paura.
0: Ma vabbè, Lallo, adesso non essere impaziente. Per entrare nel personaggio ci vuole un po' di allenamento. Bisogna provare, riprovare. Sono sicuro che Lellina ci riuscirà. Sai, del resto è una bella sfida per una pecorella dolce e gentile come Lellina fare la parte del cattivo.
1: È vero, dovrò provare tante volte.
0: Magari se vuoi, io e Lallo possiamo provare ad aiutarti.
1: Davvero?
2: No, Armandissimo, io non ci sto a fare il lupo cattivo, Io sono un cavallino pacifico.
1: Ma no, Lallo, cosa hai capito? Il lupo lo faccio io, anche se sono una pecorella.
0: Giusto, perché qui, Lallo, si tratta di recitare. Anche se tu sei pacifico, puoi diventare un terribile lupo come diventerà Lella. Allora, facciamo così. Ci ascoltiamo una canzone e poi via con le prove generali.
1: Ci sto.

0: Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e questo è il fantastico Big Bang. In compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Eccomi qui.
1: E Armando.
0: E allora oggi stiamo parlando di teatro.
2: Esatto.
0: Un'arte fantastica. Vi è mai capitato di recitare, di partecipare a uno spettacolo? Fatelo, è un'esperienza meravigliosa. E poi sapete, oltre a giocare, divertirsi, fare teatro, recitare un personaggio serve per superare qualche imbarazzo, qualche piccola timidezza. E a proposito di questo, pensate, la nostra Lella, la piccola deliziosa pecorella, deve interpretare la parte del lupo cattivo nella fiaba dei tre porcellini. E allora noi abbiamo deciso di fare le prove. Cominciamo. Prove di ululato per Lellina. 1, 2, 3.
1: Lella, così sei più un gattino spaventato.
0: Sì, hai ragione, Lallo. Dai, prova con più convinzione, con più forza. Meglio. Allora possiamo dare il via alla storia. I porcellini sono tre fratelli, si chiamano Timmy, Tommy e Jimmy, e ognuno dei tre si costruisce una casetta. Il primo Timmy ne costruisce una fatta di paglia, ma arriva il lupo cattivo che dice:
1: oggi ho proprio una fame da lupo.
0: Lallo, tu adesso dovresti fare il porcellino Timmy e io farò gli effetti sonori. Il lupo bussa alla porta.
1: Chi è?
2: Porcellino, porcellino, fammi entrare un minutino.
3: Non si può, la mamma mi ha detto di non far entrare nessuno.
0: E adesso il lupo cattivo comincia a soffiare e a sbuffare. Vai, Lella!
2: E allora farò volare via tutto!
3: No, aiuto! La mia casetta vola via! Corro dal mio fratellino!
2: Ma io ti inseguirò, sono cattivissimissimissimo!
0: Ma che bravi, ma che bravi!
2: grazie.
0: E allora il resto della storia la conoscete, il lupo riesce a far volare anche la casetta del secondo porcellino, costruita con delle assi di legno, finché i tre porcellini si ritrovano nella casetta di mattoni costruita da Jimmy, il terzo. E il lupo soffia e risoffia, ma non riesce a farla volare via. E così i tre porcellini vivono per sempre insieme, felici e contenti. E cantano:
4: siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini, mai nessun ci dividerà. La la la la la.
0: Ciao. Bambine e bambini, la nostra puntata teatrale finisce qui. E io ringrazio Barbara Cinquatti, che si diverte in compagnia di Lella, che ha interpretato il lupo. Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, che ha interpretato i porcellini. Lorenza Cingoli, che scrive i testi insieme a me. E la nostra regista Isabella Carbone, che coccola con amore e attenzione tutte le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci stessi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

lo sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai guardato con quel viso.

Ricordo che a 3 anni per convincermi a parlare mio padre mi tirava il naso ed io giù a lacrimare, finché un bel giorno dissi quel che in mente mi passò. Rimase così male che meglio ci riprovò. Oh, sui giornali tra i libri che tirani, anche se ti sembra

0: ed è sempre ovunque va. La sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Supercali, fragilistico e spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Supercali, fragilistico e spiralitoso.
3: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non
4: senza
3: credi?
4: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare.
5: Per esempio,
0: sì.
5: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticespiralidoso, supercalifragilisticespiralidoso, supercalifragilisticespiralidoso, supercalifragilisticespiralidoso.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai

0: Io so che quel che accade è una grande novità.
1: Perché?
0: Quello che accade è una grande novità.
1: Che cosa vuol dire, mamma?
0: Shh, te lo dirò quando sarai più grande.

0: Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, roll, twist, cha, cha, cha. Lo stesso prurito non te dà
0: roba che non va.
1: La porca e rondò come il tango e il fostrò
0: roba rococò.
1: Se tu li senti suonar ti farà ricordare
0: l'arca di Noè. Sa sa sa sa olè.
1: Corgeste senti giovane perché
0: hai voglia di ballare te più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
0: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò come il tango e il foxtrot, roba rococò.
3: Roba che non s'usa.
0: Se tu li senti suonare ti farà ricordare l'arca di Noè.

0: tutti quanti voglio fare jazz, alleluia!
1: Tutti quanti, tutti quanti voglio fare jazz,
0: alleluia!
1: Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti voglio fare.
2: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
3: Scalatori diletti a castello, saltatori su molle ormai esauste dal troppo balzare, praticatori di capriole, cabriolet senza sosta, spargitori di gocce epiteliali su tappeti persiani, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Si dia inizio ad una magistrale sudata, utile per innaffiare le vostre scarpe preferite, scaldate i vostri lacci, let's go!

se dovesse non essere a casa Dragon Ball per impegni vari, a ore pasti potrete sempre mettervi in contatto con il sergente speciale Keroro. Dite pure che vi mando io.

confesso una mia pecca. Non sono un enorme conoscitore della materia calcistica, ma in compenso io ho due amici incredibili ai quali posso sempre chiedere aiuto. Ollie e Benji qui a Pigiama Party.

0: le miriadi di fortune che mi capitano e per le quali non smetto mai di ringraziare c'è quella di essere andato a cena con Taz. Si è mangiato tutto, anche il tavolino. Gran forchetta.
1: Già, ma

mettiamola così, se cercate un ispettore bravo e affidabile, non chiamate me. Piuttosto rivolgetevi al detective Conan, gran fiuto per le indagini.

Domanda legittima che rivolgo a un pubblico un pochino più adulto: ma come farà questo povero Superman con questa carenza di cabine telefoniche a cambiarsi? Ma andiamo avanti! E si continua a piroettare con Power Stone, magica realtà, potere a volontà!

E sulla coda di Power Stone io vi saluto e vi ringrazio per aver seguito questa puntata di Pigiama Party. Ci si sente presto, ci si vede in giro. Ciao ciao!

0: パホーピリヒトピトポートリッピピ
1: ciao a tutti e bentornati a questa nuova super speciale puntata di
2: Bang.
1: Ciao Lallo.
2: Ciao Armadissimo.
1: E ciao Lella.
3: Ciao Armando e ciao bambini.
1: Ehi, ma cos'è stato?
2: Che cosa?
3: Sembrava un...
1: un clacson, è vero Lella?
3: Cioè, è così, uno di quelli delle automobili.
1: Eh sì, si chiamano segnalatori acustici.
3: Ah.
1: E servono per avvertire gli automobili... Scusate un attimo, che cosa ci fa qui un clacson? Siamo alla radio, negli studi di Rai Radio Kids e non siamo in mezzo al traffico.
2: Ma siete parlando di questo per caso?
1: Ma allora è tuo Lallo, l'hai portato tu.
3: Ma cosa ti serve?
2: Segreto, segretissimissimo, se volete me lo racconto.
1: Wow, adoro i segreti. E allora ci sentiamo una canzone e poi Lallo ci svelerà il mistero del clacson.

0: Bambine e bambini, siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids. Voi state ascoltando Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi!
0: Lallo.
2: Eccomi qua!
1: E Armandissimo!
0: E Lallo ci dovrebbe raccontare perché oggi ha portato qui negli studi radiofonici un clacson.
2: Perché ho deciso di trasferirmi in città! Yuhu!
0: Wow.
2: Sì, sì, mi hanno detto che lì per camminare nelle strade ci vuole il clacson, pati pati pati.
0: Ma Lallo, scusa, tu non sei mica un'automobile.
2: Vabbè, vorrei dire che diventerò un cavallo mobile in città.
0: Okay.
1: Non stai bene nella fattoria in campagna?
2: Ma certo, Lella, è che voglio vedere un posto nuovo, perché io, sai, sono un tipo avventuroso, ecco. Poi, diciamolo, alla fattoria, Armando, Lella ci si alza troppo presto. Ma sì, c'è sempre Gianni, il gallo, che si mette a strillare.
0: Vabbè, dai.
1: Invece è così bello svegliarsi al canto del gallo.
0: Sì, direi di sì. Qualche volta sì, qualche volta forse no. Però poi, a dire il vero, Lallo, non è che in città ci sia poi così tanto silenzio, eh?
2: Davvero?
0: Direi proprio di sì. Anzi, guarda, ho un'idea. Facciamo un gioco, vi va?
2: Sì, bella,
1: gioca,
2: bella.
1: Gioca.
0: Va bene. Allora, facciamo così. Insieme a voi e a tutti i bambini e agli adulti che hanno accanto, ascoltiamo dei suoni che si possono sentire in città. E voi, Lallo, Lella, dovrete indovinare che cosa sono, va bene?
2: Sì, bello!
1: Divertente!
0: E allora, ecco il primo suono.
1: Io lo so!
0: Dai.
1: È il rumore del traffico, macchine, moto, autobus.
0: Ma brava, Lellina! Beh, in effetti, molte grandi città del pianeta, ma anche piccole, sono completamente intasate dal traffico, purtroppo. E allora si ascolta questo rumore che è proprio quello del traffico. Adesso ve ne propongo un altro un pochino più difficile.
2: Ma questo sembra un'anatra col mal di pancia.
0: Beh, non è proprio un'anatra, ma ci sei andato vicino, Lallo, perché è comunque un volatile. E in città ce ne sono tantissimi e sono i...
2: I piccioni!
0: Ma bravi, bravi! Però è pur vero che vivendo in città si possono incontrare anche molti altri animali. Nei parchi, nelle aree verdi delle metropoli, per esempio, vivono tantissimi scoiattoli, le tartarughe, i merli, i tordi, i passerotti, gli aironi, i gabbiani e perfino tantissimi pappagallini verde smeraldo.
2: Ma bello! Beh, allora la città è un posto bellissimissimo, quindi faccio bene a trasferirmi lì.
0: Questo non lo so, Lallo, dovrai abituarti. Sai, per esempio, io sto bene in una grande città, però ogni tanto anche io ho il piacere di andare magari un po' fuori, in campagna, al mare, però tutta questa storia mi ha fatto venire in mente una canzone. E c'è una ragione molto importante. E allora, ascoltiamo insieme la canzone e poi vi svelerò quello che ho pensato.

0: amicul meu. Questa canzone mi piace tantissimissimo.
1: Anche a me.
2: Ma siete bravissimi. Un amico in me, la canzone di Toy Story, piace tantissimo anche a me. Beh, allora, stavamo parlando, se qualcuno si fosse sintonizzato sulle frequenze di Radio Kids e in particolare su Big Bang solo adesso, vorrei riassumere il fatto che stiamo parlando di Lallo che vuole andare a vivere in città.
0: Giusto, anche se ci sono il traffico, lo smog, io ci vado lo stesso.
2: Ecco, abbiamo fatto il gioco dei rumori, però c'è un fatto molto molto importante e state attenti tutti quanti. Ed è questo: non è molto importante dove vivi, ma è molto importante con chi vivi.
0: Armandissimo, ma io non ci ho capito niente, spiegati meglio.
2: Va bene, Lallo. Allora, la campagna, la città, i paesini in riva al mare, in montagna, sono molto belli e molto piacevoli. Ma la cosa davvero importante è che là dove si vive ci siano degli affetti, cioè delle persone che ti vogliono bene, degli amici veri. Qui a Big Bang, per esempio, ci sono tutti i nostri amici bambini. Ci sei tu, Lallo. Ci sei tu, Lella.
1: Grazie.
2: E ascoltate allora, per esempio, che cosa dice Vigù.
3: Ciao, Radio Kids. Mi chiamo Vigù e mi sta molto simpatico Lallo.
0: Ma bello, grazie Vigù. Ma sei gentilissima, carinissima, simpaticissimissima.
2: Hai visto? E soprattutto, anzi, hai sentito Lallo?
0: Sì, bello!
2: Ecco, e questo vuol dire avere delle persone che ti vogliono bene. Quindi, che cosa farai? Partirai per la città?
0: Ecco Armando, guarda, ho cambiato idea. In città ci vado un'altra volta, ma sì!
1: Evviva! E magari un giorno ci facciamo una gita tutti insieme.
2: Ma perché no? Ho una mappa speciale con gli indirizzi di tutte le gelaterie dove fanno un super cioccolato con le fragole.
1: Sarà una gita molto gustosa.
0: Bello, me ne farò una super scorpacciata.
2: Prevedo che insieme ci divertiremo un mondo in città.
1: Sì, continuate a chiamarci.
2: Il nostro numero WhatsApp lo conoscete, è il
0: 347 411 2726.
2: Ci ritroviamo con il prossimo Big Bang, sempre sulle frequenze di Radio Kids.
0: Ciao.
2: Bambine e bambini, amici di Big Bang, siamo arrivati alla fine di questa puntata. E allora io ringrazio Barbara Cinquatti, che non perde mai di vista la nostra Lella, Piero Marcelli, che segue Lallo in tutte le sue avventure, e Lorenza Cingoli per i copioni lavorati e impastati insieme a me. E poi un grazie alla bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: Che importa se son più di 100, ognuno con noi resterà.
1: Mamma,
0: in ogni momento.

0: lo vedi in quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa.

0: quel piagnoco lì, oh? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, lo vedremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei amicetti adorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!
3: Radio Kids,

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids. Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, mamme e papà. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang!
0: In compagnia di Lellina, ciao!
1: Ciao Armando, ciao a tutti!
0: Allora, che ne diresti di cominciare in bellezza?
1: Oh, sì, dai!
0: E secondo te, qual è il modo migliore per cominciare in bellezza il nostro Big Bang?
1: Ascoltare un messaggino.
0: Bravissima! Ed eccolo qui! Ascoltiamolo insieme!
2: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Benedetta, ho 6 anni e mezzo.
0: Ciao Benedetta.
2: E vorrei raccontarvi una barzelletta. Sapete qual è il colmo per una banana? Che deve sbucciarsi. Ciao.
0: Carinissima Benedetta. Grazie. Ma a proposito di frutta, mi viene in mente una storia.
1: Ma è una storia vera o una leggenda?
0: È una storia molto antica, quindi non si sa, potrebbe avere un fondamento di verità, chi lo sa, però parla proprio di frutta e narra di un giardino incantato.
1: Ah, già mi piace!
0: Devi sapere, Lellina, e voi tutti quanti all'ascolto, che la proprietaria di questo giardino era una fanciulla, anzi una dea, di nome Pomona. Un nome che ricorda proprio i pomi, cioè i frutti.
1: Allora, era la dea della frutta.
0: Proprio così, Lellina. E tutto il giorno Pomona innaffiava l'orto, potava gli alberi, zappava e raccoglieva verdure. E il suo giardino era grandissimo e all'interno maturavano mele, pesche, pere, albicocche dolcissime e uva zuccherina.
1: Ah, doveva essere un posto meraviglioso.
0: Oh sì, lo era, Lellina. Ed era meravigliosa anche lei, la dea Pomona. Tanto che un certo Vertumno, dio delle campagne e dei raccolti, si era innamorato di lei. Ma la nostra Pomona non lo guardava per niente.
1: Oh, povero Vertumno.
0: Beh, sai, lei era molto felice in compagnia di alberi e fiori e non aveva bisogno di nient'altro. Però...
1: Però?
0: Beh, però successe qualche cosa che vi racconterò subito dopo la nostra bella canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. In mia compagnia Armando Traverso e la nostra favolosa Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Pomona, dea dei fiori e dei frutti.
1: E di Vertumno, che era innamorato di lei.
0: Brava Lellina! Ma siccome Pomona proprio non lo guardava, un giorno Vertumno decide di cambiare aspetto.
1: E come fa?
0: Beh, vedi Lellina, Vertumno era un dio e quindi poteva cambiare aspetto, trasformarsi in quello che voleva con grande velocità. Schioccava le dita e diventava un mercante di stoffe. Schioccava di nuovo le dita e si trasformava in un venditore di focacce.
1: Era magico!
0: Brava, ma quel giorno diventò una vecchietta.
1: Oh!
0: Bussa al cancello del giardino incantato e dice:
2: scusami, Pomona, posso riposare in questo bel giardino? Sai, sono tanto stanca e ho molta, molta sete.
1: E Pomona la fa entrare?
0: Certo, la fa subito sedere e le porta da bere. Ma a quel punto la vecchina comincia a dire:
2: ma tu qui vivi da sola? Oh, povera Pomona, in due si vive molto meglio. Guarda, guarda quei due fringuelli che svolazzano, come sono felici, perché stanno sempre insieme. Secondo me, Pomona, tu dovresti trovarti un fidanzato.
1: È un pochino noiosa questa vecchina.
0: E infatti Pomona perde la pazienza e si pente di averla fatta entrare.
1: E non sa che in realtà è Vertumno trasformato.
0: No, non lo sa, non sospetta di nulla. Ma a un certo punto quella vecchietta petulante esagera e dice:
2: Io poi conosco un giovane tanto buono che ti piacerebbe di sicuro. Si chiama Vertumno.
1: E Pomona cosa fa?
0: Beh, lei continua a raccogliere l'insalata e fa finta di niente. E sai perché?
1: Perché?
0: Beh, te lo dico subito dopo la nostra canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. In mia compagnia, Armando Traverso, e della nostra favolosa Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E visto che oggi vi stiamo

0: storie, canzoni, come vi sentite? Fatelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Ma adesso proseguiamo la nostra storia.
1: Sì, allora, Bertumno è entrato nel giardino di Pomona travestito da vecchina.
0: E lei è davvero molto annoiata. Non ne può più di questa vecchina che le vuole a tutti i costi trovare un fidanzato.
1: Ha ragione.
0: E a un certo punto Bertumno capisce che non c'è niente da fare e si arrende. Così si toglie lo scialletto, la parrucca di capelli bianchi e... Oh, basta Pomona, d'ora in poi non verrò più qui ad annoiarti. E se ne va via così, tutto arrabbiato.
1: Però un pochino mi fa pena, sai?
0: Eh sì, e devo dire che Pomona si dispiace, perché in fondo non voleva offenderlo. E poi, tutto sommato, vedendolo così, insomma, era bello, era pur sempre un dio. E allora lo richiama. Aspetta, torna qui!
1: E lui torna indietro?
0: Sì, torna indietro. Devo dire che, nonostante fosse un dio, un po' le gambe gli tremavano. Però si gira e va verso Pomona. E a questo punto lei lo vede davvero, chiaramente, bene, sotto i raggi del sole che lo illuminano. E Bertumno, poi, è anche un bel ragazzo, dallo sguardo dolce e gentile. Pomona si avvicina e... gli schiocca un bacino sulla guancia. E tutto intorno ai due giovani iniziano a volare delle splendide farfalle colorate.
1: Allora si innamorano.
0: Proprio così, Lellina. E vivono per sempre felici e contenti, come una fiaba. E così finisce questa nostra leggenda incantata della dea Pomona e del dio Bertumno.
1: Armando, mi è piaciuta tantissimissimissimissimo.
0: Mi fa piacere, Lelina, e spero che sia piaciuta tanto anche alle nostre piccole amiche e ai nostri piccoli amici. E allora, appuntamento qui, su Rai Radio Kids, con Big Bang, per altre storie favolose, leggendarie e mitiche.
1: Ciao!
0: Ciao Lellina, ciao a tutti! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lellina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

Dico un buon Halloween, d'un tratto sorridendo dico un buon Halloween, un felice e pauroso Halloween a tutti, buon Halloween!

sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao, sono Carla Tomasini, pediatra e comunicatrice scientifica.
2: Ciao, sono Giovanni Cammaroto, otorinolaringoiatra ed esperto in disturbi respiratori del sonno.
1: Vogliamo presentarvi il libro Diario di adenoidi e tonsille, un libro che abbiamo pensato per i bambini che vanno incontro a un intervento, Giovanni.
2: Un intervento che può essere di rimozione delle adenoidi, di rimozione delle tonsille o di entrambi. Pensate che ogni anno in Italia 50.000 bimbi vengono sottoposti a questa procedura, quindi sono tante famiglie coinvolte e abbiamo deciso di accogliere le loro richieste.
1: Sono davvero tanti i dubbi che affrontano. Pensate soltanto a cosa dare da mangiare a questi bambini dopo l'intervento, le paure legate all'intervento stesso, no? All'anestesia, tutti i dubbi su come togliere il dolore, possono mangiare i gelati dopo l'intervento e soprattutto come e perché si affronta questo intervento. E noi ci troviamo ogni giorno a rispondere a queste domande. Però lo facciamo spesso in maniera multidisciplinare, perché ci si rivolge anche allo psicologo, al logopedista, al dentista. Insomma, abbiamo deciso di creare qualcosa che fosse scritto a più mani.
2: È da due prospettive diverse, da quella del genitore che ha bisogno di informazioni specifiche e da quella del bambino che ha bisogno invece di arrivare più pronto emotivamente a questo tipo di intervento. Carla, ci vuoi dire qualcosa?
1: Per i genitori c'è una parte che è più scientifica e pratica e quindi descrive proprio tutti i passi che portano all'intervento e anche come affrontare il post-operatorio a livello pratico. Per i bambini, se capovolgiamo il libro, troviamo un racconto dove il protagonista è proprio un bambino che affronta l'intervento come se fosse un'avventura, ma che in realtà è creato come una mappa mentale, cioè gli consente di sapere passo per passo quello che lo attende, riducendo i livelli di paura e di ansia. Considerate che hanno partecipato al progetto anche due psicoterapeute, proprio perché la nostra idea, Giovanni, è quella di trasformare quello che normalmente è un evento traumatico in un momento di unione familiare.
2: Insomma, uno strumento utile per grandi e piccini. Speriamo che sia per voi una buona lettura.
1: Speriamo che possiate affrontare l'intervento di adenoidi e tonsille con il cuore più leggero. Buona lettura!
2: Buona lettura!
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: benvenuti a questa nuova super esilarante, strepitosa puntata di
1: Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armadissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Allora, oggi vorrei parlare di qualcosa che conosciamo tutti.
1: Io lo so, la pasta asciutta.
0: No, francamente vorrei qualcosa di più, insomma, importante.
2: La pasta asciutta non è poi tanto importante.
1: Beh, dipende dai punti di vista, Lella, secondo me è fondamentale.
0: Io sono abbastanza d'accordo con Lallo. Comunque, quello di cui vorrei parlare è un luogo dove trascorriamo molte ore da bambini, ma anche quando siamo più grandicelli.
1: Ci sono, dal gelataio.
2: Ma Lallo, dai, no.
0: Va bene, dai, voglio darvi un piccolo aiuto. È una parola che comincia per S.
1: S, saloon!
0: Ma no, Lallo!
1: Beh, che c'è, noi cavallini del Far West andiamo spesso al saloon a bere il succo di carota.
0: Questo posso anche immaginarlo, però la parola è un'altra e comincia per S e anzi per SC, SC, ed è un luogo che conosciamo tutti perché lo frequentiamo e lo abbiamo frequentato tanto da bambini.
2: Ci sono!
1: Anch'io! La scuola!
0: Bravi, la scuola! Allora facciamo così, prima ci ascoltiamo una canzone, poi drin drin suona la campanella della scuola!

Eccovi qua, ci siete? Siamo sempre su Rai Radio Kids, siete all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando, Lallo e Lella e parliamo di scuola!

0: cosa dici? Non capisco.
1: Nel mio paese, che sarebbe il Selvaggio West, le scuole si chiamano così, non è colpa mia. Mi dimenticavo, prima della primaria a Puledri si frequenta l'asilo Pane Puledrini e ci si diverte un sacco.
2: Beh, in effetti le scuole cambiano nome a seconda dei paesi e a volte anche le materie che si studiano possono essere diverse, ma tutti in tutto il mondo nei primi anni imparano a leggere e scrivere.
1: Ecco appunto, Armandissimo, io facevo una fatica tremenda a tenere la matita tra gli zoccoli. Mi venivano sempre degli sgorbi, gli sga, gli sbuffo, insomma delle orribili macchie sul quaderno. Allora la maestra, sai cosa diceva? Lallo, devi ricominciare da capo. Che barba barbosa.
2: Torniamo allora al nostro tema di oggi, la scuola. Voglio chiedervi, quali sono le vostre materie preferite?
0: La mia, tisaneria pratajola sicuramente.
2: Ah, però, tisaneria pratajola. Deve essere interessante. E in che cosa consiste, Lella?
0: Si trotta nei prati e si impara a riconoscere tutte le erbe selvatiche che servono per fare le tisane.
1: Wow. Invece la mia materia preferita più è miti e leggende dei cavalli famosi.
0: Bello!
1: Per esempio, l'Armandissimo, c'è una leggenda che mi piace tantissimissimo.
0: Dai, racconta.
2: Dai.
1: Allora, è la storia del cavallo di Troia.
2: Sì.
1: Quando Ulisse, che è un eroe intelligente, quasi più di me, si inventa uno stratagemma. Allora, fa costruire un cavallo di legno. Però non piccolo come i cavallini a dondolo. Il suo è gigantissimo.
0: E poi, Lallo, non tenermi sulle spine.
1: Poi, dentro la pancia del cavallo, si nascondono tutti i soldati greci. Quando scende la notte, escono dal cavallo, assaltano la città di Troia e vincono!
2: Wow, bravo Lallo! È una storia molto avvincente, ma anche molto famosa, tra l'altro.
1: I miti e leggende dei cavalli famosi prendevo sempre ottimo galoppante.
0: Wow. Cos'è?
1: È un voto. Nella mia scuola i voti sono questi. Allora, ottimo galoppante, distinto al trotto, sufficiente ronzinante. Vabbè, perché ridi? Cosa c'è di strano?
2: No, nulla, Lallo. No, sai, io ero rimasto ai voti classici, da 0 a 10.
0: Però è brutto prendere 0.
2: Giusto, Lella, è vero, è orribile. Infatti non ho conosciuto mai nessuno che abbia preso 0.
1: Ma sapete cos'è? Che la scuola a volte è anche un po' stancante.
0: Per fortuna a un certo punto arriva il momento dell'intervallo.
1: Il mio preferito! Per merenda mangio sempre un panino farcito con biade e carote.
0: E io una tisana al gelsomino.
2: Giusto, l'intervallo è fondamentale. Si fa merenda, si gioca in cortile e, perché no, magari si ascolta una bella canzone.
1: Yuhu!
2: Dai,

0: Ed eccoci di nuovo tornati a Big Bang. Abbiamo parlato di scuola, Lallo ci ha raccontato come sono le scuole nel selvaggio West. E anche voi, raccontateci quello che vi piace di più della vostra scuola.
1: Una maestra o un maestro che vi stanno simpatici.
2: Bello, oppure ci dite del vostro miglior amico.
0: E mandateci tutti i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
0: E adesso, visto che siamo alla fine della puntata...
3: 5, 4, 3, 2, 1... Campanella!
0: Bambine e bambini, io vi saluto, ma prima di tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che frequenta la scuola della fattoria insieme a Lella Accudita, dalla nostra Caterina Olivetti. Grazie a Piero Marcelli, compagno di banco del nostro Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli, per i copioni che studia e scrive insieme a me, Armando Traverso. Grazie alla superlativa maestra di regia Isabella Carbone.

What?

anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppellì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: Compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra i bambù. Siamo

Noi siamo sorrisi e questo paese è perfetto. Siamo sempre allegri e siamo felici qua giù.

0: pirulaleo, piripilulaleo.
1: Sorrisarà chi, sorrisarà chi.
0: Se tu puoi sorridere con noi,
1: canta se vuoi, sorrisarà chi.
2: Qui tutto puoi avere senza mai pagare niente.
3: Giocattoli, automobili, una casa più accogliente.
2: E come pagamento un per favore può bastare.
3: Se dici questo

0: siamo buoni e i cattivi non ci sono.
1: Ti piace questa casa?
0: Te la offro come dono.
1: Posso avere un orsacchiotto?
2: Sì, ma certo puoi provare. Se dici questo pipì,
3: se dici questo pipì, quanto sogno analizzare.
4: Allora, adesso prova tu. Piripì.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Ben arrivati!
1: Ciao, ciao Zampacolta!
2: Avventura sul Magitreno. Oggi al Parco dell'Elefante i fratellini Lampadino e Caramella incontrano due amici che giocano nel campetto da tennis.
0: Ciao Marco, ciao Tobia, come va la partita?
3: Ci siamo dovuti fermare.
4: Sì, la pallina è finita in questo buco.
2: Marco indica il buco profondo alla base di un albero nel quale è finita la pallina.
5: Perché non la riprendete?
4: Questo buco sarà pieno di insetti. Abbiamo paura a metterci la mano.
0: Marco, se mi presti la tua racchetta, provo io a prendere la pallina.
2: Lampadino infila il manico della racchetta nel buco e tira fuori molte palline da tennis.
4: Guarda quante palline, Tobia!
3: Sono tutte quelle che abbiamo perso noi?
6: Grazie, Lampadino!
2: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
0: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
2: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
6: Ciao Zampacorta!
7: Ciao amici, vi va di fare il giro panoramico del magiregno?
6: Sì!
7: Ho tre biglietti per il Magitour! Corriamo a prendere il magitreno!
2: Zampacorta, Lampadino e Caramella arrivano alla Magistazione e salgono sul Magitreno. A bordo incontrano Erminia Bovina.
8: Salve, piccoli! Che ne dite di affrontare il viaggio con la pancia piena?
2: Erminia Bovina tira fuori dal suo cestino delle fette di formaggio e le offre a tre amici.
8: Mangiate questo formaggio e se avete sete, ho del buon latte!
6: Grazie!
2: Mentre tutti mangiano di gusto, un passeggero molto elegante si siede vicino a Erminia Bovina.
9: Buongiorno, permettete che mi sieda qui con voi?
8: Oh, mamma mucca, ma lei è il famoso scrittore ed esploratore Bruno Canguro, l'autore della guida fantastica al Magiregno.
9: Sì, sono proprio io.
8: Che emozione! Ho la sua guida qui con me, eccola, me la può autografare?
2: Erminia Bovina porge il libro a Bruno Canguro che lo firma.
7: Anche io leggo i suoi libri, signor Bruno. Come mai fai il Magitour?
9: Voglio rivedere i posti bellissimi che ho descritto nella mia guida. Dentro c'è anche una mappa. Guardate.
2: Bruno Canguro apre il libro a metà e appare un grande foglio dal quale si sollevano, come piccole sculture, disegni di montagne, alberi e prati.
7: Wow! Vedremo tutti questi posti.
9: Beh, non proprio tutti, ma molti di questi fanno parte del percorso del Magitour.
7: Che bello! Non vedo l'ora di partire!
2: Il capotreno Capretto Fischietto fischia. E il Magitreno parte. Lampadino e Caramella si godono il panorama.
0: Guarda, Caramella! Quello è il Magilago, lo riconosco!
5: E quella è la Magilanda dei Misteri! Ci siamo stati, Lampadino, ricordi?
9: Sapete, amici, io sono stato il primo ad esplorare tutti questi posti. Per me, il Magiregno non ha più segreti.
2: All'improvviso, il Magitreno fa una brusca frenata.
0: Ci siamo fermati!
5: Ma che succede?
2: Il binario è bloccato da un grosso masso. Arriva il capotreno Capretto Fischietto che spiega ai passeggeri cosa è accaduto.
10: Mi spiace, signori, ma il binario è bloccato da una frana.
5: Come facciamo a proseguire?
10: A fianco c'è un altro binario che attraversa un tunnel. Non sappiamo però dove porti.
8: Oh no, io ho paura. I misteri del Magiregno preferisco scoprirli sui libri di Bruno Canguro.
2: Lampadino è pensieroso.
0: Caramella, ricordi cosa abbiamo imparato oggi al Parco dell'Elefante?
5: Sì, Lampadino, che quel buco poteva spaventare, invece nascondeva una bella sorpresa.
9: Bravi, non bisogna aver paura di esplorare nuovi luoghi. Vediamo cosa dice la mia mappa riguardo a quel vecchio tunnel.
2: Bruno Canguro riapre la mappa e compare il tunnel.
5: Ma, signor Bruno, nella mappa dopo il tunnel non c'è nulla!
9: Non credere, giovane amico. Guarda, basta toccare la mappa nei punti giusti.
2: Bruno tocca la mappa e altri paesaggi si aprono rivelando che il binario misterioso prosegue oltre il tunnel.
9: Visto? Questo vecchio binario riporta al percorso del Magitour.
10: Ottimo! Allora possiamo ripartire!
2: Il magitreno entra nel tunnel e tutto si fa buio. Quando torna la luce, dal finestrino compaiono luoghi meravigliosi, piccole cascate, fitti boschi, profonde gole montagnose, finché il magitreno non imbocca nuovamente il percorso conosciuto.
9: Eccoci nuovamente sul percorso del Magitour. Allora, ne è valsa la pena?
6: Sì!
2: Tornati alla magistazione, Lampadino e Caramella salutano tutti e corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
6: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
5: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
6: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come va? La scuola è finita, siete contenti? Immagino di sì. Allora, questa sera ho pensato che sarebbe bello dedicare una canzone della buonanotte a voi, come sempre, ma anche alle vostre maestre, che ogni giorno, con tanta cura e dolcezza, vi aiutano a diventare grandi. Proviamo a chiudere gli occhi. Un dolce respiro.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.